Yeah, yeah!

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Hard luck, hard luck. Boy, boy.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Fumare, bere e pensare. Mi manchi un po', ma devo lavorare. Il corpo è qui, la testa.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: version.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci presenti come sempre le 14:02 minuti di questo venerdì 26 di giugno. Bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, la trasmissione che apre il lungo pomeriggio di RBE di dirette, di notizie, di musiche, di aggiornamenti e speriamo anche di reciproca compagnia. Noi teniamo compagnia a voi raccontandovi tante iniziative sui nostri territori, voi tenete compagnia a noi scrivendoci al 328 8757845 oppure via mail diretta @rbe.it. Possiamo anche condividere così le lamentele in ambito di caldo. Intanto la musica, abbiamo Sade che apre la nostra puntata.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E in attesa dei vostri messaggi, delle vostre segnalazioni di iniziative, noi iniziamo a segnalarvela a nostra volta alcune, anche perché ci sono alcuni appuntamenti per il fine settimana che vorremmo ricordarvi. Innanzitutto vi ricordiamo domani pomeriggio negli impianti sportivi di Luserna San Giovanni una ulteriore iniziativa legata alla giornata mondiale del rifugiato. La giornata è stata lo scorso 20 giugno, ci sono state tante attività, tanti avvenimenti, ma appunto c'è ancora un evento volutamente, insomma, sono stati spalmati un po' per permettere anche a persone che magari lo scorso weekend non c'erano di poter partecipare, e quindi domani sarà possibile dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni a partecipare a questo pomeriggio, diciamo così, di inclusione che viene organizzato proprio dai servizi inclusione della Diaconia Valdese. Allora ci saranno dei laboratori per famiglie, sarà possibile costruire, pensate, degli aquiloni afghani, e insegneranno a costruirle proprio delle persone che diciamo hanno imparato questa abilità, questa pratica nel loro paese. Ci saranno dei banchetti di artigianato internazionale e ci sarà un torneo di calcio, ovviamente un torneo il più possibile diciamo inclusivo e anche in questo caso aggregante. Quindi se magari non vi siete ancora iscritti ma vorreste partecipare, non avete una squadra, beh, in ogni caso contattate i servizi inclusione, può darsi che riusciate ad inserirvi appunto ancora al volo così in una delle squadre che sono state organizzate. E poi si chiude il tutto con un aperitivo di chiusura alle ore 19 dedicato proprio a tutte e tutti coloro che avranno partecipato a questo pomeriggio. Un altro appuntamento molto bello per domenica 28, vi ricordo la festa alla casa delle diaconesse di Torre Pellice. Alle 10:15 è previsto il culto nel giardino della casa curato dalla diacona Carola Stobeus, e poi si proseguirà con un aperitivo offerto dalla casa delle diaconesse. Anche in questo caso saranno allestite bancarelle di oggettistica, ci sarà una mostra di fotografie che sono state scattate proprio durante le attività che le persone ospiti della casa delle diaconesse hanno realizzato, e insomma una mattinata di festa aperta a tutti e a tutte, un modo per appunto aprire le porte della casa delle diaconesse al territorio e godere anche, per quanto riguarda la mattinata, della frescura e della bellezza del parco, del giardino della casa, che è veramente molto molto bello. Ci sono altre iniziative, le vediamo dopo la musica. Adesso ci ascoltiamo Little Tony con Il ragazzo col ciuffo.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. È stato firmato ieri a Roma, nell'auditorium dell'Ara Pacis, il patto delle religioni. Ne riporta l'agenzia stampa NEV le notizie, in realtà riportava la notizia già ieri nel pomeriggio, ma non solo l'agenzia stampa NEV, in realtà molti media, ecco, che si occupano dell'ambito chiese, religioni, hanno riportato questa notizia, anche perché è stata una tappa importante per il dialogo interreligioso, per questi percorsi ecumenici che ormai sono da tempo avviati e che vedono coinvolta anche la nostra chiesa valdese e in generale le chiese protestanti. Era in effetti presente in rappresentanza delle chiese evangeliche in Italia l'attuale presidente Daniele Garrone, presidente appunto delle chiese evangeliche in Italia, della Federazione Chiese. Lo stesso Daniele Garrone ha riportato questo commento, queste parole nella sua dichiarazione. Ha dichiarato: la sottoscrizione al patto è l'approdo di un cammino a cui guardare con gratitudine, ma è anche l'assunzione di un impegno che dovrà e deve continuare sul tema del dialogo, della ricerca della pace, della giustizia, della tutela delle libertà delle persone, del perseguimento del bene comune e della preservazione del nostro pianeta. Questo impegno, ancora dichiarato appunto Garrone, è tanto più urgente e prezioso in questi nostri tempi, in questa nostra attualità, che vedono purtroppo l'utilizzo di riferimenti religiosi a sostegno di conflitti e discorsi di odio. Le religioni che sono in Italia hanno intrapreso un'altra strada e intendono continuare a percorrerla con decisione e fiducia. Questa appunto è la dichiarazione che è stata inserita nei vari comunicati stampa rispetto a questa firma del patto, appunto, che va un po' a concludere un percorso che è stato avviato da circa 3 anni e che ha visto coinvolte moltissimi rappresentanti e molte chiese, molte confessioni religiose presenti nello spazio pubblico, non solo le chiese evangeliche ma anche le comunità islamiche di diversa natura, le comunità buddiste, la comunità ebraica, l'Unione Induista Italiana, la chiesa ovviamente cattolica italiana, le chiese ortodosse. Quindi davvero davvero tante sono le associazioni, i gruppi, le chiese che hanno sottoscritto questo patto. Tra l'altro è stato presente anche Sergio Mattarella nel pomeriggio, ha avuto il piacere di consegnare proprio una copia del patto e ha avuto questo momento di incontro appunto con i rappresentanti delle varie chiese e comunità. C'è anche una foto che raffigura questo momento storico, una foto riportata appunto sull'agenzia stampa NEV. La stessa notizia è stata ripresa per quanto riguarda i nostri canali mediatici su riforma.it e potete andarla quindi a riprendere e a leggere. Nei vari dettagli ci sono tutte le dichiarazioni dei rappresentanti appunto delle varie confessioni presenti, quindi ognuno e ognuna di loro ha riportato una piccola dichiarazione per motivare anche la presenza della propria confessione di fede in questo percorso e soprattutto in questo momento di patto delle religioni. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E ora pubblicità.

Young, Aretha Franklin, questo brano che risale al 1961, questo grande classico del rhythm and blues interpretato appunto dalla bellissima, grandissima, energicissima voce di Aretha Franklin. Allora, ritorniamo invece in voci protestanti. Tra l'altro saluto chi ci sta seguendo non solo con la diretta in questo momento, in questo assolato caldo pomeriggio di venerdì 26 di giugno, veniva già da dire luglio, invece no, solo giugno, ma saluto anche chi ci sta seguendo con la replica, perché questa prima ora di voci protestanti viene anche riproposta per una seconda messa in onda appunto con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Parliamo adesso di attualità, purtroppo parliamo di brutta attualità, avete sicuramente letto, approfondito, visto, sentito insomma ciò che è avvenuto in Venezuela, colpito da violenti terremoti che hanno purtroppo creato un disastro in termini di vite umane, che hanno perso appunto la vita, ma anche purtroppo famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case, comunità locali in gravi difficoltà, situazione anche rispetto ai servizi veramente molto delicata, linee elettriche piuttosto che collegamenti di trasporti, piuttosto che linee della rete idrica che sono distrutte, e quindi insomma l'entità dei danni e delle vittime purtroppo si aggrava veramente di ora in ora. Si parla per ora di 300 morti, di oltre 2500 feriti e decine di migliaia di dispersi, ma appunto, come vi dicevo, in realtà sono numeri che davvero da un'ora all'altra già cambiano, perché vengono aggiornati, drammaticamente aggiornati. Tante scosse, peraltro tutte molto forti, le più forti di 7.2, di 7.5, di magnitudo.

Tudo e poi ancora altri movimenti della terra che sono seguiti, insomma un altro sciame sismico che è seguito dopo queste due scosse che hanno distrutto moltissime strutture o hanno danneggiato moltissime strutture. Ne parliamo perché come sempre diamo il focus su quello che le chiese stanno facendo in questo momento di primissima emergenza. In particolare sono attive, operative sul campo le chiese battiste ed avventiste nel tentativo di portare aiuto appunto di fronte a questa tragedia. Le chiese battiste del Venezuela hanno cercato di convogliare le proprie forze cercando di raccogliere anche quelle che sono le domande rispetto a quelle che sono le principali necessità che arrivano da altri luoghi del mondo, e le chiese stanno diventando dei rifugi per coloro che non hanno più una casa, quindi le porte delle chiese si sono aperte per accogliere appunto gli sfollati, le persone che hanno necessità, e poi è stata lanciata la richiesta di acqua potabile sicura, cibo e cure mediche, e quindi anche proprio di personale sanitario che possa recarsi in Venezuela per poter prestare aiuto. Oltre alle chiese battiste, anche le chiese avventiste, come sempre con ADRA, che è il braccio sociale delle chiese avventiste e che è particolarmente peraltro organizzato proprio per queste situazioni emergenziali. ADRA lavora da sempre, essendo un'agenzia umanitaria, sulla prima risposta, sulle risposte immediate rispetto ad un dramma, e in questo caso ADRA si sta concentrando soprattutto sul tema della sicurezza alimentare, quindi sta cercando di organizzare l'invio e poi lo smistamento di pacchi di alimenti proprio per le persone che in questo momento, e sono migliaia, non possono accedere a cibo facilmente. Ovviamente anche altre chiese si stanno muovendo, la Federazione Luterana Mondiale, il Consiglio Ecumenico delle Chiese sta collaborando appunto per cercare di portare aiuti, oltre che per questo immediato momento, per questa emergenza del primo momento, anche sul medio termine. L'articolo lo ritrovate pubblicato anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, e l'articolo appunto dal titolo "Terremoto in Venezuela, le chiese in campo".

doppietta di voci importanti. Prima avevamo Aretha Franklin, adesso abbiamo Nina Simone con Sinner Man, e quindi insomma due grandi donne, due grandi voci soprattutto. E mentre ancora ascoltiamo il termine di questo brano, vi cito ancora un paio di appuntamenti per questa domenica 28 di giugno. Allora, il primo incontro che volevo ricordarvi sarà a Torre Pellice. Il Museo Valdese propone, come ogni ultima domenica del mese, un incontro di approfondimento sulla storia valdese. Il tema previsto per domenica 28 è Valli, ricostruzioni ed editti, e per chi vorrà quindi ci sarà questo incontro, comprensivo anche di visita gratuita inclusa nel costo del biglietto del Museo Valdese, alle ore 16. La prenotazione però è obbligatoria. Se volete partecipare, segnalate e comunicate la vostra presenza scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org per permettere appunto organizzare al meglio il gruppo. Mentre a Luserna San Giovanni, alle ore 21 alla sala Albaren, domenica, il gruppo Teatro Angrogna propone nella nuova versione lo spettacolo Farfilò, conte e chanson de la tradition populaire de Valais, e quindi racconti e canzoni della tradizione popolare delle valli. È uno spettacolo che prevede anche il coinvolgimento del pubblico. Saranno proposte canzoni in lingua francese in diverse accezioni, il patois in italiano, e l'appuntamento appunto è alle ore 21 alla sala Albaren con il gruppo Teatro Angrogna. L'ingresso è libero con colletta libera. L'appuntamento appunto domenica 28 a Luserna San Giovanni. Continuiamo ancora con la musica, continuiamo con la puntata di oggi di Voci Protestanti, e questa volta ci ascoltiamo Mary Wells, ancora una voce femminile, You Beat Me to the Punch.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Un fiore. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. La nuit des veilleurs, la notte di coloro che vegliano, di coloro che in qualche modo rimangono svegli per sostenere una causa. Questo potremmo tradurlo in questa maniera, questa iniziativa che proprio oggi, 26 di giugno, ritorna, e ritorna fortemente in Francia grazie all'iniziativa di ACAT, Associazione Cristiani contro l'abolizione della tortura in Francia, che insieme a molti altri organismi, molte altre associazioni, propone la 20ª edizione, perché siamo arrivati alla 20ª edizione della Nuit des Veilleurs. Ne abbiamo già parlato ieri in Voci Protestanti, vi abbiamo ricordato come questo appuntamento continua a raccogliere simpatizzanti ogni anno di più, e ogni anno viene scelto uno specifico ambito di lavoro e di riflessione. Le vittime di tortura che quest'anno, in questo 2026, nella notte delle veglie di questo 26 giugno 2026, sono rappresentati, sono le vittime che arrestate per il loro attivismo nell'ambito ambientale, cioè tutti coloro che di tutte le generazioni hanno in qualche modo combattuto, difeso i diritti della terra, dall'Uganda all'Azerbaigian, dicevamo, dal Vietnam al Marocco, dalla Cambogia al Messico, dall'Argentina al Congo, tantissime persone che vengono raccontate anche nella loro biografia, chi sono, cosa hanno fatto, perché sono state incarcerate, se il loro attivismo davvero è stato così tanto pericoloso da meritare il carcere e le torture. La notte delle veglie, la Nuit des Veilleurs, viene appunto portata avanti da parecchi anni, da 20 anni, dal 2006, e vuole davvero raccogliere tutta una serie di associazioni, organismi che non solo lavorano attivamente tutto l'anno per contrastare la tortura e la pena di morte, ma che a loro volta fanno un'informazione corretta, quindi lasciano che le informazioni possano essere divulgate e si sappiano a volte anche dei dettagli che non sempre vengono comunicati a livello di media internazionali. Uno dei grandi partner della Nuit des Veilleurs e dell'associazione ACAT è ovviamente Amnesty International, che lavora fianco a fianco appunto per la Nuit des Veilleurs e anche insieme a ACAT, l'associazione ACAT, e visto che appunto il tema di quest'anno era il cercare di dare voce agli attivisti nei confronti dell'ambito del tema ambientale, proprio in questo mese di giugno in Francia hanno avuto, ormai il mese di giugno si sta concludendo, però diciamo che loro sono arrivati già all'inizio, hanno avuto modo di incontrare moltissime persone, due membri della comunità di pace di San José de Apartado dalla Colombia, e tra un po' vi racconto in breve chiaramente la loro vita e quello che loro hanno voluto portare in Francia. L'articolo da cui traggo la notizia appunto di cui vi parlo tra poco è pubblicato su reform.net.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In effetti, appunto, come dicevamo poc'anzi, la voce in questo caso è davvero stata data proprio fisicamente a chi si mette in gioco. E per questa Nuit des Veilleurs, la notte delle veglie 2026, questo 26 giugno, in cui in Francia, in modo particolare anche in altre zone della nostra Europa, ma diciamo da questo punto di vista la Francia e l'associazione ACAT, Associazione Cristiani per l'Abolizione della Tortura, è particolarmente attiva, ha pensato di invitare due rappresentanti della Communauté de Paix, cioè la comunità di pace di San José de Apartado in Colombia. Allora, sono Marta Vasquez e Germán Graciano, che dall'inizio di giugno sono appunto in Italia, in Francia, per raccontare quello che sta avvenendo nel loro paese, quello che loro hanno visto con i loro occhi, quello che è stato raccontato loro da parte dei loro genitori, dei loro nonni. Entrambi da quasi 30 anni lottano per proteggere il loro territorio. Da chi? Da tutta una serie di gruppi armati che purtroppo contendono il controllo appunto di ampie zone di una regione che è particolarmente fertile, quindi è molto produttiva e quindi è molto ambita per appunto il governo colombiano. Stiamo parlando della regione dell'Urabá nel nord della Colombia, e queste persone che appunto da decenni vivono, lavorano in questo territorio, si sono costituiti in un'organizzazione contadina che si è impegnata nella resistenza, una resistenza non violenta, per proteggere appunto il proprio territorio dai gruppi armati. Chi sono questi gruppi armati? Beh, buona parte sono gruppi paramilitari, in realtà alleati con l'esercito colombiano, diciamo sono i gruppi che fanno il lavoro sporco che l'esercito legittimo del paese non può fare. Una parte invece dei crimini che vengono portati avanti sono crimini attribuibili alle cosiddette FARC, cioè alle forze armate rivoluzionarie colombiane, e purtroppo si parla di persone che sono pronte a tutto, anche ad uccidere per appunto ottenere questi territori, per contendere il controllo di questi territori fertili. Questa comunità, appunto la comunità di pace di San José de Apartado, di cui fanno parte Marta Vasquez e Germán Graciano, e di cui parla oggi il quotidiano Reform.net, il quotidiano delle chiese riformate francesi, è una comunità che ormai dai primi anni 90 deve avere a che fare e cerca di contrastare questa violenza dilagante. Quasi 300 membri della nostra comunità sono stati assassinati, hanno dichiarato: le vite non possono essere restituite, non possono ricrescere, ma nonostante tutto ci rifiutiamo di abbandonare ciò che è nostro, la nostra terra e ciò che rappresenta per noi, cioè la vita stessa. Ancora oggi i nostri diritti vengono violati. Viene poi raccontato cosa fanno in questa comunità, che raduna 32 villaggi in questo distretto di San José de Apartado. Raccontano come quotidianamente devono veramente, letteralmente, lottare per la loro vita, quella dei loro genitori, quella dei loro figli, dei loro familiari, e raccontano cosa cercano di coltivare per guadagnarsi da vivere: mais, fagioli, riso, banane, cacao e allevamenti di maiali, polli e bovini. È una terra molto fertile, ribadiscono, e questo è anche uno dei principali motivi per cui questo territorio è diventato così ambito. E insomma, sono sicuramente degli attivisti politici, ma sono anche degli attivisti ambientali, perché tutelano la terra, diciamo, da uno stravolgimento che potrebbe essere portato avanti, e a loro quindi viene dedicata questa notte dei guardiani, la notte delle veglie di quest'anno, di questo 26 giugno 2026.
non solo alla comunità di San José, ma a tutta la Colombia, a tutti coloro che in qualche modo stanno continuando a lottare appunto per i propri diritti e i diritti appunto dei propri familiari, dei propri cari. Appunto queste due persone rimarranno fino a fine giugno in Francia, hanno già girato diverse comunità, diverse chiese, hanno avuto degli incontri, delle conferenze e viene appunto, sono stati anche intervistati, viene riportato appunto questo articolo, questa intervista, come vi dicevo, sul sito reform.net. Continuiamo ancora con la nostra puntata dopo una serie di voci femminili. Adesso arriva Stromae dalla Francia con

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E la prima ora di Voci protestanti, quella che in diretta va in onda tra le 14 e le 15, viene anche replicata il mattino successivo, quindi potete ascoltarci con la replica. Un saluto va sempre a chi sta seguendo la replica e quindi l'augurio di un buon inizio di giornata, visto che andiamo in onda tra le 6 e le 7 del mattino con la replica di questa prima parte di Voci protestanti. Mentre per quanto riguarda la diretta, tra poco continuiamo, perché dopo la prima parte si prosegue con Voci protestanti Talk in doppia conduzione con Darianna Tedesco e oggi già vi anticipo anche con qualche ospite. Allora, a proposito di appuntamenti, uno sguardo alla prossima settimana ad alcune iniziative. Intanto ricordo che martedì prossimo, il 30 di giugno, riparte la rassegna Mi rifugio al cinema a Luserna San Giovanni. La proiezione del docufilm Human Forever sarà, diciamo, un po' l'apripista di questo percorso cinematografico che vede coinvolto il Rifugio Re Carlo Alberto e che anche quest'anno proporrà una serie di film e di pellicole particolari. In questo caso Human Forever e questo docufilm del regista olandese Jonathan De Jong, che riguarda e parla della demenza. L'appuntamento per la visione di questa pellicola è martedì 30 di giugno alle 21:15 negli spazi aperti del Giardino Re Carlo Alberto, nel Giardino, in località Musset 1 a Luserna San Giovanni, e sarà appunto la serata di apertura della rassegna Mi rifugio al cinema. Mentre da mercoledì prossimo, il 1 luglio, ricordo anche che inizia la scuola per la democrazia a Torre Pellice. Siamo arrivati alla quinta edizione che si svolgerà dal 1 al 5 di luglio. Il tema scelto per quest'anno è l'Europa tra speranza e realtà. Allora, ci sarà l'inaugurazione ufficiale alle ore 17 nell'aula sinodale mercoledì 1 luglio, con appunto tutti i saluti istituzionali, e poi tutti i giorni della settimana ci saranno degli appuntamenti sia al pomeriggio che alla sera, aperti al pubblico. Ad esempio giovedì 2 di luglio si parlerà di poteri nell'aula sinodale e venerdì 3 invece l'appuntamento della scuola per la democrazia si concentra sul tema dei diritti, e alla sera sarà presentato anche il libro Un momento di verità, dedicato a Kairos Palestine. Sabato 4 luglio il tema è dialoghi, e alla sera ci sarà lo spettacolo teatrale Gli Agnelli di Calabria in aula sinodale alle 21, e poi si chiude la scuola per la democrazia domenica 5 luglio con, diciamo, una giornata conclusiva, un pomeriggio conclusivo in cui sarà data la parola anche agli studenti della Summer School, e poi una tavola rotonda di chiusura con appunto la presenza di varie persone che porteranno anche un po' una sintesi di quelli che sono stati i lavori e le riflessioni di questi 5 intensi giorni di scuola per la democrazia a Torre Pellice. Il programma completo lo trovate sul sito fondazionevaldese.org se volete appunto saperne di più, e se volete partecipare a uno di questi momenti aperti al pubblico, di serate aperte al pubblico, beh, ovviamente sono a vostra disposizione.

Siamo davvero in chiusura di puntata e quindi io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, in particolare appunto chi segue la replica del mattino successivo. La prima parte di Voci Protestanti termina qui, ci risentiamo ovviamente lunedì prossimo con la puntata in diretta oppure la replica mattutina. Vi ricordo solo in chiusura velocissimamente che anche questa domenica 28 di giugno potrete seguire il culto evangelico valdese sulle frequenze di RBE alle 10 del mattino, la domenica, tutte le domeniche, e il culto, ancora quest'ultimo di luglio, sarà curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin. Quindi appuntamento con il culto evangelico sulle frequenze di RBE Radio TV la domenica mattina alle 10, oppure sui nostri canali, il canale YouTube piuttosto che il nostro archivio sul sito rbe.it, dove trovate tutto l'archivio appunto dei vari culti che sono andati in onda. Per chi invece può continuare a seguire la diretta, non andate via, continuate a rimanere con noi, perché tra poco continueremo la nostra puntata con Darianna Tedesco, che mi raggiungerà in studio, e con un ospite che ci parlerà di una rassegna culturale che torna anche quest'anno in Valchisone nelle prossime settimane, Scritto Misto. Quindi vi ho già anticipato il tema di cui parleremo tra poco, ma voi rimanete con noi perché sentirete qualche dettaglio in più rispetto a quello che vi ho detto adesso io. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 27 di giugno la meditazione è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Walk in the Light, cammina nella luce. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i

Dostoevskij nel suo romanzo I fratelli Karamazov, il campo di battaglia è il cuore dell'uomo. Non fuori, non negli altri, ma dentro di noi. Il salmista, con una straordinaria lucidità, secondo una traduzione più vicina al testo ebraico, prega con queste parole: Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, così da compiere azioni inique. È una preghiera umile, realistica. Il salmista non presume di essere giusto, non si illude di essere immune dal male. Sa che il suo cuore può inclinarsi, può deviare, può lasciarsi sedurre. E allora invoca Dio dicendo: Non permettere che il mio cuore si pieghi al male. Non dice solo proteggimi dal male esterno, ma custodisci ciò che è dentro di me. Questa invocazione ci insegna una verità essenziale. Il male non è soltanto qualcosa che ci accade, ma qualcosa che può nascere in noi. È una possibilità sempre presente. Proprio per questo abbiamo bisogno di vigilare, di pregare, di restare aperti alla grazia. Ma la scrittura non si ferma qui. Non ci lascia nella consapevolezza, nella sola consapevolezza della lotta. L'Apostolo Paolo, nel secondo versetto di oggi, tratto dalla lettera agli Efesini, ci offre una prospettiva nuova e luminosa. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce. Non dice semplicemente camminate verso la luce, ma afferma qualcosa di più radicale, di più profondo. Siete luce nel Signore. Vale a dire in Cristo la nostra identità è trasformata. Ecco il cuore dell'annuncio cristiano. Non siamo condannati a restare divisi per sempre tra bene e male. Non siamo destinati a soccombere alla parte oscura di noi stessi. In Cristo Gesù Dio non solo ci indica il bene, ma ci rende capaci di viverlo. La luce non è solo una meta, è un dono già presente, una realtà che ci abita. Tuttavia questo dono chiede di essere accolto e vissuto. Paolo aggiunge: Comportatevi come figli della luce. C'è dunque una nostra responsabilità. Possiamo scegliere di vivere secondo ciò che siamo diventati oppure tornare alle tenebre. La libertà resta sempre. E con essa la lotta. Allora comprendiamo bene come questi due testi si illuminino a vicenda. Da una parte la preghiera del salmista, non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, dall'altra l'annuncio, ora siete luce del Signore. La vita cristiana sta tutta qui, tra l'invocazione umile e la dignità ricevuta, tra il riconoscimento della nostra fragilità e la certezza della grazia di Dio. Fratello e sorella, non scoraggiarti quando senti dentro di te il conflitto. Non è segno di fallimento, ma di verità. È il segno che il cuore è vivo, che la battaglia è in atto. Ma non siamo soli in questo combattimento. Il Signore è con noi e la sua luce è più forte di ogni nostra oscurità. Allora puoi pregare con fiducia. Signore, custodisci il mio cuore e nello stesso tempo ricordare, io sono luce nel Signore. Dunque, viviamo così giorno dopo giorno, lasciando che la luce di Cristo illumini le nostre scelte, purifichi i nostri desideri e trasformi la nostra vita. Amen.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno colpito alcuni obiettivi in Iran dopo che Trump aveva accusato Teheran di aver violato la tregua nello stretto di Hormuz. Il comando centrale americano nella regione ha detto di aver colpito nella notte una serie di siti dove sono stoccati missili e droni e alcune postazioni militari lungo la costa iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno fatto sapere di aver risposto sparando sulle forze statunitensi in Medio Oriente, ma su questo non ci sono ancora dettagli. Giovedì scorso l'Iran aveva sparato su una nave cargo che secondo Teheran stava passando Hormuz senza rispettare le rotte prestabilite.
3: Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro sulla carta per mettere fine alla guerra tra esercito israeliano ed Hezbollah. L'intesa è stata firmata a Washington dopo diversi giorni di negoziato. Il documento parla di piena sovranità e sicurezza per i due paesi, ma lo stesso segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che le due parti sono solo all'inizio di un lungo processo. Netanyahu ha ribadito che Israele continuerà a occupare il sud del Libano fino a quando Hezbollah non rinuncerà alle armi. L'organizzazione libanese ha risposto di non essere vincolata da questo accordo.
2: In Venezuela le vittime accertate del terremoto di mercoledì scorso sono già 920, oltre 3.300 i feriti. Secondo le Nazioni Unite sono almeno 50.000 le persone ancora disperse, dunque il numero dei morti è destinato ad aumentare. Nel paese sono arrivati centinaia di soccorritori internazionali. Ieri a largo delle coste venezuelane c'è stata un'altra scossa.
3: Le autorità filorusse in Crimea hanno ordinato lo stato d'emergenza dopo i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche. Da diversi giorni ci sono continui blackout e inizia anche a mancare il carburante. Kiev sta intensificando da settimane ormai gli attacchi in territorio russo e nei territori ucraini occupati da Mosca. Lo stesso Zelensky ha detto che i raid sulla Crimea hanno l'obiettivo di forzare la Russia a fermare la guerra.
2: In Italia fino a domani sono 18 le città a bollino rosso. L'ondata di caldo record riguarda anche diversi paesi europei. Nel Regno Unito il termometro segna 37 gradi, temperature inusuali per giugno, così come in Germania che è arrivata a 40 gradi. Il paese più colpito è però la Francia, che ha annullato tutti gli eventi del weekend, tra cui il Pride. Qui sono morte almeno 55 persone, annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in canali. Ieri un altro bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto per ore sotto il sole.
3: Il testo della legge elettorale ieri è arrivato in Parlamento alla Camera, i banchi della maggioranza erano semideserti, restano le divisioni sulle preferenze, su cui di fatto la destra è spaccata. Si punta però ad approvare la riforma in tempi rapidi, già a luglio, perché in modo che arrivi al Senato ad agosto. La riforma prevede un premio del 42%, liste bloccate e l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ed è stata bocciata da tutte le opposizioni.
2: In chiusura ai mondiali, nella notte la Francia ha battuto 3-1 la Norvegia, il Senegal ha vinto 3-0 sull'Iraq, 1-0 Spagna-Uruguay ed è finita 0-0 Capoverde-Arabia Saudita. Poco fa sono terminate anche Belgio-Nuova Zelanda 5-1 ed Egitto-Iran 1-1. Quest'ultima partita è quella che nella giornata del Pride è stata sorteggiata come Pride Match, nonostante in entrambi i paesi le persone LGBTQIA+ siano perseguitate. Notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Una buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look
1: tonight. Buongiorno. Come al solito ci atteniamo a un discorso di insieme di commento, perché le notizie le avete continuamente attraverso la televisione e i giornali. Facciamo centro sui soliti protagonisti, cominciando da Trump. Credo che sempre di più vi sia una tendenza, man mano che si va avanti, a dire le cose che sono accadute, soprattutto con l'Iran, non realisticamente. Ormai sono infinite le volte in cui Trump dice: abbiamo vinto, loro sono in difficoltà, sono proprio perdenti, salvo poi, dopo mezza giornata, una giornata, che tutto cambia. L'Iran è vivace e tuttora presente, e i suoi attacchi con i suoi missili continuano. E Hezbollah, sostenuto dall'Iran, continua a combattere. In più, vi è il rapporto con Israele, che continua ad attaccare in Libano e continua ad avere la sua presenza combattente in Cisgiordania, anzi quella che Israele chiama Giudea e Samaria. Il disegno della grande Israele continua. Israele sta diventando un alleato scomodo da reggere e per certi versi l'unico alleato combattente che Trump ha. Però non riesce a frenarlo, non riesce a governarlo, e Israele va per conto suo, perché Netanyahu sa benissimo che sulle azioni combattentistiche in Medio Oriente si gioca tutto quello che è la sua vittoria, la sua sopravvivenza e il suo futuro, anche nei confronti dei provvedimenti giudiziari che lo dovrebbero aspettare e nei confronti delle elezioni in Israele. Per cui abbiamo un Trump, come ho già detto la volta scorsa, oscillante continuamente tra annunci vittoriosi e annunci più prudenti, ma non fanno parte del suo vocabolario. Vedremo le elezioni di midterm, che determineranno senz'altro un cambiamento. Se dovessero essere, come i sondaggi prevedono, una sconfitta per Trump, soprattutto in una delle due camere, la Camera dei rappresentanti, potrebbero cambiare lo scenario. Anche perché l'elettorato americano si è ormai diviso, non solo quello di parte democratica all'opposizione, che sempre più sta rafforzandosi, ma anche quell'elettorato repubblicano tradizionale che non è contento della politica economica di Trump. Si trova a fare i conti con una serie di restrizioni e di cadute e di inflazione che questo elettorato di destra non sopporta. L'altro discorso è sulla scena italiana col governo Meloni. Meloni, a differenza di Trump, mantiene una linea altalenante e ambigua, ma che lei sostiene con forza, quella di essere negativa nei confronti della linea di Trump di critica a Meloni stessa e contemporaneamente sottolineare il mantenimento della linea occidentale che passa attraverso il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. E per Meloni è da scartare, e si è dichiarata scandalizzata, il discorso di Trump che diceva che lei lo ha implorato di avere un colloquio d'appoggio con lui e che lei è molto in difficoltà e non è l'alleato sicuro che lui pensava. Nel discorso generale che Trump fa sugli alleati occidentali, compresa l'Unione Europea, che non l'hanno aiutato in tutta la battaglia sull'Iran e in particolare sullo stretto di Hormuz. Questo è il quadro italiano e statunitense. E credo che di fronte a questa posizione di Meloni, che continua ad essere sicura sulla sua linea, continua a ritenere che le cose vadano abbastanza bene, che l'inflazione è più lontana, che i conti reggono, che la sanità va abbastanza bene, che la scuola è secondo il progetto di Valditara verso un cambiamento positivo di chiarimento, istituti tecnici, licei. Una Meloni che non mette in conto difficoltà del governo. Di fronte a questo esiste il controcanto dell'opposizione, ma viene da domandarsi quale opposizione, che tipo di opposizione. L'abbiamo esaminata più volte, la esamineremo ancora. Ci fermiamo qua su questo primo quadro per poi parlare appunto del quadro di contrasto dell'opposizione al governo Meloni.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Dicevo, quale opposizione? Ed è una domanda fondamentale e alla quale è difficile rispondere. Perché abbiamo Schlein che continua sulla sua linea d'attacco, fatta a parole ovviamente, con comparsate televisive, con interventi continui anche accesi, ma che non si sposta da una linea di condanna e di critica del governo Meloni che non proponga un'alternativa, almeno non appare. Lo stesso discorso trascina anche l'altro pezzo di sinistra, Alternativa Sinistra Verdi, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, che segue un po', o anche fin troppo, Schlein su questa condanna di Meloni, ma non fa nascere una concreta alternativa. Altro discorso per quanto riguarda i 5 Stelle e Conte. E mantiene una politica mediana, che è quella di associarsi alle critiche a Meloni, di appoggiare la linea del Partito Democratico, però mantenere un canale più moderato di proposta che potrebbe inglobare quella parte di elettorato più moderata che vuole un cambiamento, ma non troppo. Lo si è sentito in qualche sua intervista. E qui sovviene, ed è il caso di dirlo, un elemento di fondo che forse non ho detto le altre volte, della politica italiana. Credo che buona parte dell'elettorato italiano, non tutto, ma quello più moderato e meno incline ai grossi cambiamenti, quello che vuole mutare il quadro ma non andare verso la catastrofe, quello che non vuole aggredire troppo l'avversario, che è l'elettorato tradizionale, che esiste nel nostro paese da decenni, dal dopoguerra, l'elettorato che era quello della Democrazia Cristiana e che nonostante la fine della DC continua ad essere nella testa di molta gente. Dobbiamo dirlo francamente, lo diceva tempo fa in un'intervista di tanti anni fa Massimo D'Alema, l'elettorato italiano in gran parte non è un elettorato di sinistra totale, esiste un elettorato di sinistra, ma è minoritario e resta tale. Il grosso dell'elettorato italiano non vuole le avventure, teme il salto del buio, vuole un cambiamento, ma un cambiamento tra il soft e il moderato. E di questo probabilmente tiene conto di più 5 Stelle e Conte che non gli altri, che non il Partito Democratico e AVS. Il cambiamento totale, il vecchio discorso, bisognerebbe risalire al marxismo, che il capitalismo si abbatte, non si riforma, si abbatte, si cambia totalmente. Il vecchio discorso fatto dalla sinistra allora non ha spazio
dell'elettorato, in buona parte dell'elettorato italiano. Bisogna andare con le cose lentamente. E questo, se non usato bene, attenzione, se l'alternativa viene presentata come accettabile anche da questa parte moderata, finisce per favorire la destra, finisce per mantenere l'esistente, per mantenere in vita il governo Meloni. Fa presto a passare l'anno da qui alle prossime elezioni politiche, salvo anticipi, che non credo probabili. E pertanto in questo anno, se l'alternativa non è data chiaramente e nei termini moderati che dicevo prima, alla Democrazia Cristiana per intendersi, corre il rischio di fare il gioco di Meloni e della destra. Manteniamo quello che c'è, non corriamo rischi, non facciamo salti nel buio. Molta gente ha paura di questo. Non se ne sente di cavalcare cambiamenti epocali. Questo è un gioco molto delicato che l'opposizione dovrebbe fare, però farlo subito, farlo chiaramente, con proposte molto nette, e non con i soliti discorsi di critica a Meloni. Sentire Schlein che va in televisione e che parte subito con una critica al Presidente del Consiglio non credo serva all'opposizione. Schlein e gli altri, tutti, dovrebbero partire con una proposta. Noi vogliamo questo cambio rispetto al governo Meloni, fare queste cose alternative al governo Meloni. Questo dovrebbe essere il discorso di fondo dell'opposizione. Per ora non appare. E questo, ripeto, finisce per favorire lo status quo della destra e del governo Meloni. Credo di aver già detto queste cose, forse le ho ulteriormente approfondite questa volta, con riferimento alla vecchia logica democristiana che continuo a ritenere non ha abbandonato la politica italiana ed è nella testa anche di buona parte del Partito Democratico, visto come è nato questo partito da una fusione, non tanto fusione, una parziale integrazione del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. La vecchia logica socialista del cambiamento non fa breccia nella mentalità di molti italiani, non fa parte del loro DNA, e di questo l'opposizione dovrebbe tenere conto. Forse cerca di capirlo Conte, con tutte le sue ambiguità, con tutti i suoi scollamenti, che finiscono per ottenere poi una disgregazione del cosiddetto campo largo, che finirebbe per presentarsi l'elettorato diviso e non unito. Ed è questo quello che appare attualmente. Un'opposizione che appare divisa, che appare incerta, che appare con una proposta contraddittoria. Insomma, c'è strada da fare. Una strada però
che ormai ha poco tempo davanti. Non ci sarà problema di ferie, non ci saranno soste ferragostane. Andremo avanti tutta l'estate a sostenere questa logica. E dovremo arrivare all'autunno e alle prossime elezioni del 2027 con una linea chiara, come ho cercato di indicare. Credo di potermi fermare qui. Il nodo di tutta la questione futura sta qua. Meno parole di critica a Meloni, che ormai si conoscono queste critiche, più proposte e più unità di direzione del campo largo, frenando anche le impunture, direi individualistiche o comunque del tutto particolari, di Conte e dei 5 Stelle. Senza un'alleanza veramente coesa, senza una proposta chiara, più o meno moderata, si corre il rischio di riaprire la strada, lo dico ancora una volta, a una nuova vittoria della destra alle prossime politiche. Fine della seconda parte.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Vediamo una delle solite analisi che facciamo verso la fine. Ormai è un discorso tristemente ripetuto. Continuano le morti e i femminicidi, continuano le soluzioni da parte di molti delle situazioni familiari che non girano attraverso la violenza. Donne uccise, uomini che finiscono in prigione o situazioni estremamente confuse. Emblematica quella delle due minorenni che erano scomparse e che sono state ritrovate a casa di una nonna, se non vado errato, riprese dai servizi sociali e che hanno presentato di nuovo un quadro di disgregazione familiare, dove sono sotto accusa penale, sia i nonni, sia i genitori, sia tutti coloro che ruotavano attorno a loro. È una situazione che riapre il discorso che abbiamo già fatto sulla famiglia che nella logica tradizionale non regge più e che però da buona parte dell'opinione pubblica è difficilmente accettata come cambiamento. Anche su questo, come sul discorso politico che facevo prima, sulla logica democristiana, per molti italiani, non tutti, ma per molti italiani, l'accettazione di un andamento familiare diverso, di una famiglia dove il capo famiglia non è più quello di prima, dove la donna

presente di tutta una storia passata, anche se le cose sono cambiate. Qualche volta abbiamo addirittura, e l'ho già detto mi pare la volta scorsa, il Vaticano, con gli ultimi papi, Francesco e anche questo Leone XIV Prevost, che vanno più avanti in certe ricerche che non buona parte della gente del paese, buona parte di quelli che frequentano le chiese. Anche su questo abbiamo un'eredità del passato, di moderazione anche religiosa, morale, al di là della fede di ognuno, una moderazione che fatica ad abbracciare il nuovo, a rispondere alle esigenze soprattutto dei giovani attuali. Questa è la lettura che si deve dare della violenza che pervade il paese, che ha visto recentemente altri episodi atroci, come quelli dell'uccisione di un marocchino da anni in Italia e come quella di altri interventi violenti che denotano una mancanza di razionalità, una mancanza di comprensione del nuovo, una mancanza di educazione familiare e un elemento negativo anche della scuola. Va anche detto, e su questo vado alla conclusione, che la scuola italiana si trova all'interno di questa logica e vi risponde in maniera tradizionale. Che cosa significa questo discorso di Valditara per ridare spazio alla tecnica di istruzione? Vuol dire il ritorno alla linea pura degli istituti tecnici? Una riduzione del percorso scolastico per portare gli scolari, gli studenti al lavoro? O vuol dire un cambiamento generale programmatico? Non si capisce. Valditara si vante molto di essere chiaro, non è vero. La sua è una linea confusa, altalenante, poco chiara, che disorienta anche gli insegnanti. Abbiamo un corpo insegnante per certi versi preparato, non tutto, ma in buona parte, che viene disorientato da queste linee confuse del Ministero. E questo blocca un cambiamento anche a livello giovanile. E tutto si tiene. Ricordiamoci che siamo il paese che oscilla su molti piani. Giorni fa ho sentito un incontro televisivo in cui una fautrice del ricorso all'aborto e anche della nascita al di fuori della questione tradizionale di quello che viene chiamato l'utero in affitto, che è un termine orrendo, che era la parlamentare Pascale, ex compagna di Berlusconi, che però continua a mantenere una sua distanza dalla sinistra, e dall'altra parte l'interlocutore era il senatore Pillon, che sostiene una linea antiabortista sul piano della parte più reazionaria e più tradizionale della Chiesa Cattolica.

che non attende nessun cambiamento, anzi vuole tornare alla famiglia tradizionale, col capo famiglia e con nessun ricorso alla tecnica e alla logica abortiva. Questa è l'Italia che abbiamo davanti. E non credo che il senatore Pillon rappresenti solo un piccolo gruppo, come dice buona parte della sinistra. In fondo con lui vi è una buona parte dell'elettorato dell'ex sinistra, perché il legame con la Chiesa cattolica, con la dottrina sociale cattolica, con la vecchia tendenza familiare del cattolicesimo è ancora vivo, anche perché buona parte di coloro che sostengono questa linea hanno adesso, sono tra la mezza età e l'anzianità. Il corpo giovanile del paese deve ancora farsi avanti. C'è, esiste e sostenuto soprattutto dal mondo femminile, però rimane in retroguardia rispetto alla vecchia logica del paese, che è la vecchia logica, dove il cattolicesimo magari non è più un punto di forza di molti, molti non ci credono più, però rimane un approdo sicuro sul piano morale e sociale per non andare troppo verso il buio. Su questo concludo, per cui concludo con questa immagine di un paese in movimento, ma un movimento lento, un movimento contraddittorio, un avanti indietro che deve ancora tener conto della spinta giovanile, sulla quale un ruolo importante, lo ripeto per l'ennesima volta, riveste l'elettorato femminile, soprattutto quelle giovani che hanno imboccato la strada della liberazione della donna. Credo di aver dato un ulteriore chiarimento a quello che penso, credo anche probabilmente di aver creato un'ulteriore difficoltà di comprensione da parte di molti, di aver messo molti in un dubbio amletico di come si può andare avanti, però credo che questo dubbio debba andare risolto. Affrontare i problemi del paese, i nuovi problemi del paese, tenendo conto appunto della parola novità, è ancora una strada da percorrere. E in vista delle elezioni il tempo è poco. La tendenza al cambiamento, la tendenza all'elaborazione, la tendenza alla chiarezza deve andare avanti. Senza quello si finisce nella confusione che favorisce il solito andamento e non risolve nessun problema. Grazie. Rimanete con Radio Bequit, abbiate pazienza se continuo a girare attorno a questi problemi, ma è la logica del momento. È impossibile eludere queste domande d'insieme, questa chiarezza di fondo della quale il Paese ha bisogno.
a risentirsi la prossima settimana.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto sulla A26 Genova Gravellona Toce. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, sabato 27 giugno, si svolge la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle di Nivolè nel comune di Ceresole Reale fino alle 17. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno colpito alcuni obiettivi in Iran, risposta all'attacco di Teheran contro una nave cargo a Hormuz 2 giorni fa. E c'è l'accordo quadro tra Israele e Libano. Netanyahu ha però ribadito che non ritirerà l'esercito. Hezbollah dice: non siamo vincolati da questa intesa. Il terremoto in Venezuela, nel paese stanno arrivando ancora squadre di soccorritori internazionali. Sono 920 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato a salire. Secondo le Nazioni Unite ci sono almeno 50.000 dispersi. I banchi della maggioranza ieri semideserti in aula per la legge elettorale. A spaccare la destra è il nodo delle preferenze, si punta però ad approvare la riforma in tempi rapidi per fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. E oggi è la giornata del Pride di Milano, un appuntamento ancora più sentito quest'anno dopo il duplice omicidio a sfondo omofobo di Camaiore. La partenza è stata posticipata alle 17 per il caldo.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver attaccato alcuni obiettivi in Iran. Si tratterebbe della risposta americana all'attacco iraniano contro una nave cargo nello stretto di Hormuz 2 giorni fa. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Il comando centrale americano in Medio Oriente ha detto che sono stati colpiti alcuni siti dove sono stoccati droni e missili iraniani e anche alcune postazioni radar lungo la costa iraniana sul Golfo Persico. L'amministrazione Trump aveva spiegato molto chiaramente di considerare gli spari iraniani di giovedì verso una nave cargo una violazione della tregua, mentre Teheran aveva precisato che quell'imbarcazione non aveva rispettato le rotte predefinite per passare Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno ora accusato a loro volta gli Stati Uniti di avere violato la tregua e hanno detto di avere colpito obiettivi americani nella regione, ma su questo non abbiamo alcuna informazione ulteriore. Teheran ha anche minacciato, in caso di nuovi attacchi, una risposta ancora più importante. Tutto questo ci ricorda quanto sia fragile questo processo, quanto sia fragile e delicata la questione Hormuz. Ricordiamo che è in corso un negoziato per arrivare a un accordo definitivo. Al momento però la tregua dovrebbe reggere.
0: Nelle scorse ore è stato anche firmato un accordo dai governi di Israele e Libano. Cosa sappiamo su questo, Emanuele?
1: Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro sulla carta per mettere fine alla guerra tra esercito israeliano ed Hezbollah. L'intesa è stata firmata a Washington dopo giorni di negoziato. Il documento parla di piena sovranità e sicurezza dei due paesi, ma lo stesso segretario di Stato americano Rubio ha detto che le due parti sono solamente all'inizio dell'inizio di un lungo processo. Netanyahu ha ribadito che Israele però continuerà a occupare il sud del Libano fino a quando Hezbollah non rinuncerà alle armi e l'organizzazione libanese ha fatto sapere di non essere vincolata da questa intesa. Dal punto di vista pratico sarebbero state individuate 2 piccole aree nel sud del Libano dalle quali gli israeliani dovrebbero iniziare a ritirarsi e iniziare a lasciare il territorio all'esercito di Beirut. Anche qui tutto molto fragile.
0: In Venezuela le vittime accertate del terremoto di mercoledì scorso sono già 920, oltre 3.300 i feriti. Numeri questi che aumenteranno, visto che secondo le Nazioni Unite sono almeno 50.000 le persone ancora disperse. Nel paese sono arrivati proprio in queste ore centinaia di soccorritori internazionali e ieri c'è stata un'altra scossa molto meno intensa rispetto a quelle di mercoledì. Pablito Giroletti è un cittadino italo-venezuelano che vive a Caracas.
2: Sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale, diciamo. L'internet appena si è regolarizzata, cioè il wifi, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore sono il periodo massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetaria di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni, sarà fondamentale.
0: Le autorità filorusse in Crimea hanno ordinato lo stato d'emergenza dopo i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche. Da diversi giorni ci sono blackout e inizia anche a mancare il carburante. Kiev sta intensificando da settimane gli attacchi in territorio russo e nei territori ucraini occupati da Mosca. Lo stesso Zelensky ha detto che i raid sulla Crimea hanno l'obiettivo di forzare la Russia a fermare la guerra. Particolarmente critica è la situazione nella principale città della penisola, che è Sebastopoli. Ora il picco dell'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa, che sarà questo weekend. Nel Regno Unito il termometro segna i 37 gradi, temperature inusuali per giugno, mentre in Germania è già arrivato a 40 gradi. Il paese più colpito è però la Francia, che ha annullato tutti gli eventi del weekend, tra cui il Pride. Qui sono morte almeno 55 persone, annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in canali d'acqua. Ieri un altro bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto per ore sotto il sole. In Italia fino a domani sono 18 le città da bollino rosso. Ascoltiamo Daniele Cadberro, climatologo e meteorologo di Nimbus.
3: Effettivamente l'ondata di caldo in corso, straordinaria per intensità e durata, culminerà in questo weekend sulla regione del nord, con temperature che in pianura padana potrebbero anche raggiungere i 38-39 gradi. Oltretutto l'umidità relativa sarà anche un po' più elevata rispetto a ora, per cui ci sarà anche un'intensificazione delle condizioni di afa. Ben poco sollievo giungerà dalle notti, perché le temperature dopo il tramonto nel corso della notte rimarranno comunque abbondantemente sopra i 20 gradi, anche al primo mattino, quando di solito si registra la temperatura minima intorno all'alba, identificando quelle che tecnicamente si chiamano notti tropicali, e questo favorisce il surriscaldamento degli edifici e rende più insopportabile nel suo insieme l'ondata di calore. Già ora il riscaldamento globale antropogenico sta rendendo più intense, lunghe ed estreme ed estese anche le ondate di calore. Stamattina è stato reso pubblico uno studio del gruppo internazionale di ricerca World Weather Attribution, che è emerso che un'ondata di caldo come quella in corso sarebbe stata impossibile da registrare 50 anni fa, quando il clima non era ancora così pesantemente influenzato dall'aumento dei gas serra nell'aria.
0: Il testo della legge elettorale ieri è arrivato in Parlamento alla Camera. I banchi della maggioranza erano semideserti, a spaccare la maggioranza il nodo delle preferenze. Si punta però ad approvare la riforma in tempi rapidi, perché arrivi al Senato già ad agosto, visto che Meloni deve fronteggiare i sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Presenti invece le opposizioni, che bocciano il provvedimento. Ascoltiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali.
4: Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga, prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, ha blindato, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino al voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme, che rischia di consegnare a una minoranza, che con i tassi di bassa partecipazione al voto è ancora più preoccupante, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, a eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
0: Intanto Forza Italia continua il suo tentativo di riposizionamento verso il centro, anche, come dicevamo, per l'effetto Vannacci sulla destra. Luigi Ambrosio.
5: La notizia è che Forza Italia sarà in piazza questo pomeriggio a Milano per il Pride. Ci saranno i giovani del partito e alcuni esponenti milanesi e lombardi. Forza Italia a Milano ripete uno schema già sperimentato quando manifestò contro la manifestazione remigrazionista organizzata in Piazza Duomo da Salvini. Quel giorno i giovani si presentarono all'Arco della Pace a sostegno del diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati. Poi sempre i giovani di Forza Italia di Milano si presentarono al corteo del 25 aprile. Esperienza sfortunata, perché quello che accadde con la brigata ebraica fece sì che nessuno si accorgesse di loro. Da tempo Marina Berlusconi lavora per distinguere il suo partito dal resto della coalizione di centrodestra, e il motivo è comprensibile. Tra Fratelli d'Italia e Lega il lato destro è già ampiamente rappresentato. In più, adesso c'è Vannacci. Il generale, stando fuori dalla coalizione, la sta comunque condizionando. Ha monopolizzato il dibattito e lo ha spinto a destra, imponendo i suoi temi. Salvini ne esce praticamente triturato. Meloni ha i suoi problemi a contenere l'esodo di elettori. Forza Italia intravede la possibilità di fare da contraltare, quantomeno nella narrazione di sé che hanno deciso negli uffici di Colonio Monzese. Perché una cosa è mobilitare il partito a Milano su temi di diritti civili e dell'antifascismo, altra cosa è Roma. Soprattutto altra cosa sono le scelte reali. Ricordiamo l'estate che Tajani passò a sostenere lo Ius Scholae. A settembre poi, al riavvio dei lavori parlamentari, se ne dimenticò. La testimonianza è importante, ma è nulla se poi non seguono azioni concrete.
0: E oggi, lo sentivate, è la giornata del Pride milanese. La partenza è stata posticipata per il caldo alle ore 17. Il percorso va da via Pisani all'Arco della Pace. Ed è un Pride questo che arriva dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore del 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero, secondo le prime ricostruzioni perché omosessuale, della madre Katy Andreoni. Gabriele Piazzoni è il segretario generale di Arcigay.
6: I Pride sono portatrici sempre ovviamente del ricordo della violenza e della lotta contro le discriminazioni, ma sono anche ovviamente una festa, una celebrazione, un modo anche per le persone per divertirsi. Però hanno sempre tenuto insieme questi due aspetti. Sicuramente però a distanza, insomma, a così ravvicinata, questo fatto di sangue sicuramente colpirà di più. Sarà anzi in verità un motivo per essere ancora più rumorosi e ancora più orgogliosi in piazza, perché la miglior risposta che possiamo dare a quello che è successo è vedere che le persone LGBT in questo paese hanno tutta intenzione di andare avanti a combattere per la costruzione di un mondo in cui non debbano più succedere fatti come quello successo a Camaiore. E l'omicidio di Camaiore ha una caratteristica molto particolare, molto, che finora se ne è parlato veramente pochissimo. Tiene insieme due fenomeni: quello dell'omicidio a sfondo omofobo nei confronti del figlio di questa persona, e al contemporaneamente anche un femminicidio, perché lui uccide anche la madre, nonché la moglie, proprio perché si schiera con il figlio e non con lui. Quindi abbiamo purtroppo in questo fatto di sangue una cartina di tornasole di due fenomeni che sono connessi, strettamente collegati fra l'altro per quanto riguarda la loro origine violenta, che proprio ci restituiscono l'idea di quanto il paese abbia ancora bisogno di fare passi in avanti.
0: Ora le partite dei mondiali giocate nella notte. La Francia ha battuto 3-1 la Norvegia, il Senegal ha vinto 3-0 sull'Iraq, 1-0 Spagna-Uruguay ed è finita 0-0 Capoverde-Arabia Saudita. Poco fa sono terminate anche Belgio-Nuova Zelanda 5-1 ed Egitto-Iran 1-1. E proprio in occasione del Pride è Egitto-Iran la partita che è stata sorteggiata come Pride Match, nonostante in entrambi i paesi le persone LGBTQIA+ siano perseguite. Negli Stati Uniti abbiamo raggiunto Luca Celada, giornalista del Manifesto.
7: Sicuramente è un paradosso, uno dei paradossi di questo mondiale. Seattle designa la partita come partita ufficiale del Pride, come parte delle celebrazioni, prima ancora che si sapesse poi chi sarebbe stato messo a giocare lì, dà il caso che saranno Egitto, Iran, poi si scopre, due paesi ferocemente anti-LGBTQ, quindi le due federazioni che chiedono la rimozione di eventuali bandiere arcobaleno dallo stadio, il rifiuto della FIFA, insomma si sovrappongono metafore ed ironie e una serie di guerre culturali incrociate. C'è allegria, c'è felicità, c'è partecipazione, contentezza che ci sia un ulteriore evento da inserire in Pride. Non ho visto polemiche, semmai ce ne sono stati tentativi da destra, no? La destra che pungola i woke, vedete adesso voi LGBTQ+ avrete a che fare con i nemici musulmani, una polemica azzardata, perché semmai i comuni MAGA di solito sono loro a vietare le bandiere Pride. Insomma, c'è stata l'occasione per notare che semmai i cristonazionalisti della Casa Bianca avrebbero più in comune con quelli di Teheran e del Cairo che non con i liberal di San Francisco.
0: In chiusura sono stati assolti dall'associazione a delinquere e da gran parte delle altre accuse i sei sindacalisti di Sicobas e USB che nel luglio 2022 erano stati arrestati nell'ambito di un'indagine della Procura di Piacenza sulle vertenze della logistica nel territorio. Secondo l'accusa, lo scopo delle due associazioni a delinquere contestate era quello di organizzare proteste davanti ai cancelli delle aziende logistiche, per cui era stata ipotizzata la violenza privata. Carlo Pallavicini era tra gli arrestati del Sicobas.
8: Intanto vabbè, sono molto felice anche per tutti gli altri coinvolti, ma c'è da ricordare che questa accusa che ha portato anche agli arresti non solo mio ma di altri cinque, diciamo, se così si può dire, dirigenti, ma fa ridere parlando dei sindacati di base, nel 2022 non era l'unico atto repressivo messo in campo contro il grande movimento della logistica che proprio da qui a Piacenza si era espanso in tutta Italia, diciamo. Sì, era sicuramente il mattone più pesante di un mosaico più ampio, un mosaico che si costituisce anche di misure della limitazione della libertà personale che sono ancora in atto. In tutto sono più di 3.000 i procedimenti penali che intasano i tribunali di Piacenza, Lodi e delle province limitrofe per quelli che sono in definitiva atti di resistenza alla sistematica distruzione del potere d'acquisto delle famiglie, questa nuova classe operaia sia italiana che immigrata che ha trovato il coraggio negli ultimi 15 anni di ribellarsi e di lottare facendo picchetti che però avevano portato a un'espansione tale queste sigle sindacali di base, soprattutto il Sicobas, da far indispettire qualcuno. Quindi si è vista questa mannaia repressiva arrivata nel 2022 con quegli arresti alla sua apoteosi, che addirittura descriveva l'attività sindacale come associazione delinquere.
0: Le notizie tornano alle 10.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti, questo è RBE, il programma è Crossroads, dunque incroci, dove appunto incrociamo, incontriamo generi diversi, musicisti diversi e così via, e discorsi diversi. In questo caso, oggi abbiamo un gigante della storia del jazz, si chiama Thelonious Monk, e partiamo con una brevissima considerazione che ha fatto il sassofonista Johnny Griffin, che ha detto: la musica di Monk ha aggiunto diversi sapori al jazz moderno e direzioni insolite a tutti gli aspetti della musica. E poi appunto dirà anche che come compositore riusciva a paragonarlo soltanto a Duke Ellington, a cui abbiamo dedicato una scaletta, e a Billy Strayhorn, che merita poi una scaletta anche lui. E quindi iniziamo con un brano del 1947 con un gruppo che accompagnava Thelonious Monk al piano in uno dei suoi brani più celebri, Round Midnight.

La prefazione a questo volumetto prezioso della collana Jazz People, pubblicato da Stampa Alternativa molti anni fa, dedicata a Thelonious Monk, il cui testo è di Giorgio Gaslini, un grande pianista jazz italiano. Ha però questa prefazione di Johnny Griffin, da cui abbiamo già preso l'introduzione. Ecco, Johnny Griffin dice: la prima cosa che mi viene in mente quando penso a Monk è il grande piacere che ho avuto nel suonare e nello stare in sua compagnia durante e dopo i concerti. Incontrai Monk tramite il pianista Elmo Hope nel 48. Il trombettista Joe Morris ed io organizzammo, dopo aver lasciato l'orchestra di Lionel Hampton,

Gli unici altri maestri della composizione jazzistica che mi sento di paragonare a Monk potrebbero essere Duke Ellington e Billy Strayhorn. Un grande accoppiamento sia sul piano compositivo che su quello dell'originalità. Tutta la loro musica è eterna. Ricordo quando iniziai a suonare con Monk. Sulle prime mi sentii sopraffatto dal suo modo di comporre, finché capii che la disciplina che esso richiedeva consentiva una certa libertà pur senza perdere il senso del brano. E quindi sentiamo un saggio di questa composizione, che è forte ma che comunque lascia un po' di libertà, in Well, You Needn't.

Invece, come si può vedere dalle registrazioni al Five Spot, nel 1958 io suonavo con molta energia solo per dimostrare che ero un bravo sassofonista. Suonare con Monk quasi tutte le sere per 6 mesi di seguito mi spalancò le orecchie e innalzò il mio modo di concepire la musica a un livello superiore di illuminazione. Interrompiamo, diciamo così, la sequenza delle composizioni di Monk. Rimaniamo nell'ambito delle composizioni di Monk, anzi riprendiamo l'ascolto iniziale, cioè di Round Midnight, ma lo ascoltiamo nella versione in una versione particolare, ecco, che è quella di Robert Wyatt. Non è difficile, Robert Wyatt sì, già è stato protagonista di una scaletta nostra. Robert Wyatt deve moltissimo al jazz, ma non solo al jazz, insomma. E sentirete qualche cosa di unico. Ecco, Robert Wyatt nella sua versione di Round Midnight dichiara tutto il suo amore, ma anche come dire, tutta la sua capacità di appropriazione, di rielaborazione dello standard.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio Crea la Fame, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina agli ascoltatori e bentrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova Voltre in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi segnaliamo che oggi a partire dalle 10.50 si svolgerà la tappa a Sticuneo del campionato italiano di ciclismo. La partenza è prevista alle 10.50 da Asti. La corsa proseguirà poi verso Alba, Monforte d'Alba, Murazzano, Ceva, per poi proseguire verso Borgo San Dalmazzo, Cerialdo, Busca e Madonna dell'Olmo, per terminare a Cuneo intorno alle 16. Al passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Passare degli anni, ho scoperto che Monk ha influenzato enormemente il mio modo di comporre. Il suo senso dell'umorismo e la sua visione della vita quotidiana non mi hanno mai abbandonato. Si dice che fosse difficile comunicare con Monk. Per me era facile, e così per tutte le persone a cui voleva bene. Ma certamente non sopportava gli idioti. La filosofia di Monk si può sintetizzare in una delle sue frasi preferite: suona a modo tuo e lascia che siano gli altri a capire quello che stai facendo. E questo appunto era Johnny Griffin. E noi invece torniamo alla scaletta, e il brano è famosissimo, Blue Monk.

Dunque, andiamo invece a che cosa dice Gaslini, che fa un brevissimo saggio, però densissimo anche di aspetti teorici, non di teoria musicale, proprio di teoria estetica, ma saltando, diciamo, le parti appunto più teoriche e andando invece più a costo all'oggetto del saggio, cioè la vita e la musica di Thelonious Monk. Gaslini dice: il peggiore servizio che potrei fare a Monk sarebbe quello di colorare ed enfatizzare la sua estraneità, spesso chiamata stranezza, alle cose e agli avvenimenti che lo circondavano, ivi compreso il problema dei neri in America. La smentita più clamorosa a questa versione sta proprio nel fatto che sul finire di questo secolo una sintesi indicativa degli afroamericani che hanno fatto storia, e quindi la storia moderna dell'evoluzione culturale degli afroamericani, non può che mettere Monk in prima fila accanto a Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Cecil Taylor, Ornette Coleman e a pochi altri musicisti di jazz, tanto per restringere il campo a questa musica. È la volta di un altro celebre brano, Ruby My Dear,

ancora Gaslini da questo Jazz People dedicato a Thelonious Monk pubblicato da Stampa Alternativa. Il suo stile scarno, essenziale, materico, arricchisce la nuova cosa, quindi New Thing, che stava vincendo il bebop, ma contribuendovi, rivendica per sé anche una propria completa identità, una sua completa autonomia. C'è una particolarità, diciamo, comportamentale di cui è forse anche opportuno parlare. Monk veniva anche soprannominato Sphere perché spesso durante i concerti si alzava, girava su se stesso, girava in circolo attorno ai musicisti. Diciamo così, Gaslini insiste che non fosse una stranezza, che faceva parte del suo modo, di questo suo modo di accogliere la nascita di questa nuova cosa che superava il bebop. Dunque, ultimo ascolto di oggi, no, penultimo ascolto in realtà, è Pannonica, che poi è la baronessa di Rothschild che appunto si è occupata molto dei musicisti jazz, ma in particolare è stata molto vicina, ha aiutato molto Thelonious Monk. E dunque Pannonica, altro brano famosissimo, ma annunciamo anche il successivo, che invece vede Thelonious Monk al piano da solo di nuovo con Round Midnight, e dunque da incroci, da Crossroads di RBE, un saluto e alle prossime puntate.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: se tu vedessi me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si rallenta fra Chianocco e Susa Autoporto in direzione Frejus. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Per traffico intenso infine si segnalano rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua. Il Ministero degli Esteri, ripreso dai media di Stato, ha detto che gli attacchi americani della notte scorsa sono stati una chiara violazione del memorandum d'intesa firmato solo la scorsa settimana. Il comando centrale americano nella regione aveva comunicato di aver colpito obiettivi di Iran in risposta all'attacco contro una nave cargo nello stretto di Hormuz 2 giorni fa.
5: Israele avrebbe bombardato ancora il sud del Libano, lo dicono i media di Stato a Beirut. Sarebbe stata colpita una località vicina alla frontiera tra i due paesi. Solo ieri sera i governi di Israele e Libano avevano firmato a Washington un accordo quadro per mettere fine alla guerra. Netanyahu però ha già detto che non ritirerà l'esercito dal sud del Libano fino al disarmo di Hezbollah, e l'organizzazione libanese ha comunicato di non essere vincolata a questo accordo.
4: Donald Trump ha minacciato dazi al 100% su tutti i prodotti provenienti dai paesi che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. Si tratta soprattutto di un messaggio questo all'Europa. Immediata la risposta di Bruxelles, Unione Europea e paesi europei hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul loro territorio in base ai nostri valori democratici.
5: La strage di Ustica è un segno incancellabile nella storia della Repubblica Italiana, lo ha detto Sergio Mattarella in occasione del 46esimo anniversario. 81 vite vennero distrutte, ricomporre quando avvenne in quel tragico 27 giugno 1980, ha detto il capo dello Stato, rimane un dovere irrinunciabile. Sulla vicenda dell'abbattimento dell'aereo 19 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, i familiari si sono scontrati negli anni con il muro di gomma dello Stato, fatto anche gli depistaggi, ancora da chiarire il possibile ruolo di Stati Uniti e Francia.
4: Ora il caldo record che sta colpendo l'Europa. In Francia domani sera ci sarà la revoca dell'allerta rossa per l'abbassamento di qualche grado delle temperature dopo giorni di canicola. Sono almeno 55 le persone morte annegate in tutto il paese mentre cercavano di rinfrescarsi e 4 i bambini piccoli deceduti per cause ricollegabili al caldo. Il Regno Unito ha appena vissuto una delle sue settimane più calde mai registrate e anche in Germania le temperature hanno già toccato i 40 gradi. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso.
5: Oggi è la giornata del Pride a Milano, la partenza è stata posticipata, anche in questo caso per il caldo, alle 17, il percorso va da via Vittor Pisani all'Arco della Pace. È un Pride questo che arriva dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore del 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero, secondo le prime ricostruzioni, perché omosessuale, e della madre Katie Andreoni.
4: Ora i risultati delle ultime partite dei mondiali. La Francia ha battuto 4-1 la Norvegia, il Senegal ha vinto 5-0 sull'Iraq, 1-0 Spagna-Uruguay ed è finita 0-0 Capoverde-Arabia Saudita. Le ultime partite della notte sono state Belgio-Nuova Zelanda 5-1 ed Egitto-Iran 1-1. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ascolti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di recensire le notizie di attualità attraverso una lente molto speciale. Vogliamo analizzare il modo in cui la società umana si relaziona al resto del vivente, in particolare agli altri animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Questa è la puntata numero 856 e parleremo di attivismo contro la caccia delle balene. Parleremo dei cavalli sfruttati per trascinare turisti in carrozzella con questo caldo terribile. Parleremo della fine di Mirko, il lupo che avevamo seguito in una delle scorse trasmissioni. E per concludere, Emilio Maggio, filmologo antispecista, commenta per noi il film Hen, storia di una gallina.

Caccia alle balene, Holmstein Hardason, non so esattamente come si pronunci perché l'islandese è una lingua veramente ardua, si è incatenato all'albero della nave Kval 9 prima che questa salpasse dal porto di Reykjavik nel tentativo di ostacolare la partenza di una nave baleniera. L'attivista si è arrampicato sulla coffa e si è legato, ma l'imbarcazione ha preso ugualmente il largo. È accaduto in Islanda, dove è ripresa la caccia alle balene in spregio a una moratoria che era stata decisa nel 2023 e che era stata rispettata negli scorsi anni. Quest'anno però il governo islandese ha rilasciato una licenza a una società di caccia alle balenottere comuni. L'Istituto Islandese di Ricerca Marina e delle Acque Dolci ha raccomandato che il numero annuale di balenottere da sacrificare nel 2026 non superi i 150 esemplari, con un calo del 28% rispetto al contingente annuale raccomandato per il periodo 2018-2025. La balenottera comune è il secondo animale più grande della Terra dopo la balenottera azzurra. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Holmstein Hardason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Hardason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visir. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. Il signor Hardason quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena. Ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986 a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.

Abbiamo la vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i sanpietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. Anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo. L'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino. E noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto.

quando diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è «Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi». Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea, come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto, sull'Appennino tosco-emiliano, nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione in una nota esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa ai Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso. Un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento, la solita condanna a morte, ma invece del lupo condannato è stato ucciso un altro lupo, un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore. L'unica cosa che volevamo sottolineare era il fatto che di Mirko, per l'appunto, avevamo parlato due puntate fa, per rallegrarci del suo attraversamento delle Alpi in lungo e in largo per cercare una reale dove riprodursi. Ecco, Mirko non potrà riprodursi, Mirko non c'è più.

0: Sul venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che tra ironia e suspense il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane, che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente, che ci convince assai di più. È quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
1: Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Balfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente

ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere agli effetti digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici, e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei ciak, come può essere appunto una gallina, e che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, che per esempio, per dare maggiore enfasi al grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Annie, infatti, le galline usate sono ben 8. Una, per esempio, più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della, in modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa, e così via. Una serie di strategie narrative ben congegnate, dunque, evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Annie, infatti, per esempio, è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga e per soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva eccentrica a quella umana, perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza Animale da Reddito, quel baby maialino coraggioso. Dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cow. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film, e i versi dell'haiku che accompagnano i titoli di testa e di rugiade, un mondo di rugiade, eppure, potrebbero essere tradotti prosaicamente con: è nato prima l'uovo o la gallina?

0: E per la cucina il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Sia ben chiaro che noi al massimo strapazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova, la far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 150 ml di latte di mandorle al naturale, 3 pomodori verdi, 50 g di farina tipo 0, 20 g di olio extravergine di oliva più altro per cuocere la far frittata, qualche foglia di basilico fresco, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Unite l'olio extravergine, sale e pepe e lasciate riposare per qualche ora, anche tutta la notte se potete. A parte, tagliate i pomodori verdi a fette spesse mezzo centimetro. Passateli nella farina e dorateli in padella con olio extravergine. Quando saranno colorati su entrambi i lati, aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e versate la pastella di ceci, coprendo bene il tutto. Fate cuocere con coperchio a fuoco molto lento per 10-15 minuti per lato. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 857 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
12: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
11: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
12: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
11: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Teheran ha accusato Washington di aver violato la tregua con i raid della notte scorsa. I guardiani della rivoluzione dicono: abbiamo risposto colpendo le forze americane nella regione. Il Bahrain ha fatto sapere di essere stato attaccato con droni iraniani. Il terremoto in Venezuela. Secondo le Nazioni Unite, oggi sarà una giornata cruciale per trovare superstiti ancora in vita. I dispersi sarebbero circa 50.000. Oggi il Pride di Milano, la comunità LGBTQIA+, scossa per il duplice omicidio di Camaiore. Sulla violenza legata al genere e all'orientamento sessuale, il governo mette la testa sotto la sabbia, dice Arcigay, che contesta anche i passi indietro fatti con la legge sul consenso informato nelle scuole. E Trump ha minacciato dazi al 100% ai paesi europei che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. La Commissione europea dice: ci regoliamo sulla base dei nostri valori democratici. Sono le 13:01, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dal Medio Oriente. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua. Teheran ha detto che gli attacchi americani della notte scorsa sono una chiara violazione del memorandum d'intesa firmato solo la scorsa settimana, e questa mattina ci sarebbe stato anche un altro incidente nello stretto di Hormuz. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Allora, come sapevamo, questo processo che dovrebbe confermare, consolidare la fine della guerra e portare a un accordo complessivo tra iraniani e americani è molto fragile. Le fragilità sono evidenti sui dossier più delicati, Hormuz appunto, ma anche il Libano e probabilmente più avanti il nucleare. Per quanto riguarda Hormuz, la notte scorsa gli Stati Uniti hanno colpito alcuni obiettivi in Iran, siti per lo stoccaggio di droni e missili e postazioni radar lungo la costa iraniana sul Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione, da parte loro, hanno fatto sapere di avere risposto sparando sulle forze americane nella regione, e per ora sappiamo di droni iraniani sul Bahrain. L'attacco americano è a sua volta la risposta a quanto successo giovedì nello stretto di Hormuz, quando gli iraniani avevano sparato su una nave cargo che non stava rispettando il percorso prestabilito per l'uscita dallo stretto. Oggi l'Oman, a proposito, l'Oman si trova davanti all'Iran, ha detto che i percorsi sono stati allargati. E come dicevi tu, Alessandra, le organizzazioni internazionali che monitorano il commercio marittimo hanno parlato poco fa anche di un proiettile su una petroliera battente bandiera di Panama. Insomma, un braccio di ferro anche per ribadire i paletti e le posizioni di entrambe le parti nel negoziato, vista la complessità della situazione, con il solito rischio qui che gli errori di calcolo non siano sempre corretti.
0: Grazie Emanuele. In Libano questa mattina c'è stato un attacco con un drone israeliano nella zona di Nabatieh, una delle più martoriate in questi mesi di guerra. Solo ieri sera i governi di Israele e Libano avevano firmato un accordo quadro per mettere fine al conflitto. Hezbollah però ha fatto sapere di non essere vincolata all'intesa, e Netanyahu ha fatto invece capire di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. E ora il terremoto in Venezuela. Secondo le Nazioni Unite, oggi sarà una giornata cruciale nel tentativo di trovare e salvare i superstiti. I dispersi sarebbero circa 50.000. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha detto di essere fiduciosa. Nel paese ci sono circa 2.000 soccorritori internazionali ed altri stanno arrivando. L'accesso alla regione è maggiormente colpita. La Guaira, a nord di Caracas, è stato limitato. Pablito Giroletti è un cittadino italo-venezuelano che vive a Caracas.
2: Sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale, diciamo. L'internet appena si è regolarizzata, cioè il wifi, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore sono il periodo massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetarie di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni, sarà fondamentale.
0: Oggi è la giornata del Pride di Milano. La partenza è stata posticipata per il caldo alle ore 17. Il percorso va da via Pisani all'Arco della Pace. È un appuntamento quest'anno ancora più sentito dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore. Il 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero secondo le prime ricostruzioni perché persona transgender, ed della madre Katie Andreoni. Anche perché la politica fa ben poco e se interviene fa passi indietro. Dopo aver affossato il DDL Zan, il disegno di legge contro l'omolesbo-bitransfobia, più di recente è diventato legge quello Valditara sul consenso informato nelle scuole. Ascoltiamo su questo Gabriele Piazzoni, segretario generale di ArciGay.
3: L'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto della prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono. Noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti alla violenza di genere o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. In parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenire.
0: Ora il caldo record che sta colpendo l'Europa. In Francia domani sera ci sarà la revoca dell'allerta rossa per l'abbassamento di qualche grado delle temperature dopo giorni di canicola. Sono almeno 55 le persone morte annegate in tutto il paese mentre cercavano di rinfrescarsi e 4 i bambini piccoli deceduti per cause ricollegabili al caldo. Il Regno Unito ha appena vissuto una delle settimane più roventi mai registrate e anche in Germania le temperature hanno già toccato i 40 gradi. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. Ascoltiamo Daniele Catberro, climatologo e meteorologo di Nimbus.
4: Effettivamente è un'ondata di caldo in corso, straordinaria per intensità e durata, culminerà in questo weekend sulle regioni del nord, con temperature che in pianura padana potrebbero anche raggiungere i 38-39 gradi. Oltretutto l'umidità relativa sarà anche un po' più elevata rispetto a ora, per cui ci sarà anche un'intensificazione delle condizioni di afa. Ben poco sollievo giungerà dalle notti, perché le temperature dopo il tramonto nel corso della notte rimarranno comunque abbondantemente sopra i 20 gradi, anche al primo mattino, quando di solito si registra la temperatura minima intorno all'alba, identificando quelle che tecnicamente si chiamano notti tropicali, e questo favorisce il surriscaldamento degli edifici e rende più insopportabile nel suo insieme l'ondata di calore. Già ora il riscaldamento globale antropogenico sta rendendo più intense, lunghe ed estreme ed estese anche le ondate di calore. Stamattina è stato reso pubblico uno studio del gruppo internazionale di ricerca World Weather Attribution, che è emerso che un'ondata di caldo come quella in corso sarebbe stata impossibile da registrare 50 anni fa, quando il clima non era ancora così pesantemente influenzato dall'aumento dei gas serra nell'aria.
0: Unione Europea e paesi europei hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul loro territorio in base ai loro valori democratici. E questa è la risposta di Bruxelles all'ultima minaccia commerciale di Trump. Il presidente americano ha parlato di dazi al 100% su tutti i prodotti provenienti dai paesi che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. Cosa stanno facendo i diversi paesi europei? Il servizio.
5: A un solo giorno dall'approvazione finale dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti, l'Europa si trova di nuovo a dover affrontare le minacce di Trump su dazi del 100% su tutte le merci esportate da paesi che hanno introdotto o applicheranno una tassa sui servizi digitali alle aziende statunitensi. Una minaccia non completamente nuova, a dire il vero, visto che Trump aveva promesso di colpire con dazi del 100% i vini francesi per la stessa ragione solo una settimana fa, alla vigilia del vertice G7 proprio in Francia. Ma ora ha espanso il suo raggio d'azione e rischia di coinvolgere anche Italia, Spagna, Austria, Danimarca, Ungheria e Portogallo, che hanno già una legislazione in vigore per tassare i colossi digitali, statunitensi e non, che hanno ampie basi di utenti ma non necessariamente una presenza fisica sul territorio. Anche altri paesi UE, tra cui Germania, Polonia e Belgio, stanno discutendo di fare lo stesso. Trump, che vuole proteggere in modo aggressivo aziende come Alphabet e Meta, ha avvertito che questi dazi sostituiranno gli accordi commerciali in vigore. E allora è scesa in campo la Commissione europea, mettendo in chiaro che l'Unione e i suoi membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche digitali in modo equo. Come spiega un portavoce, possibili misure unilaterali di Washington sarebbero ingiustificate e se venissero adottate Bruxelles reagirà in modo rapido e deciso, anche grazie alle clausole di sospensione dell'accordo commerciale appena adottato e a tutti gli strumenti già a disposizione, dalla lista di controdazi congelata allo strumento anticoercizione che colpirebbe proprio servizi digitali e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Germania il colosso dell'auto Volkswagen si prepara ad altri tagli. I numeri potrebbero essere ancora più importanti rispetto a quelli noti finora. Il servizio.
6: Già nel dicembre del 2024, dopo mesi di trattative, azienda e consiglio di fabbrica si erano accordati su di un drastico piano di risanamento che prevedeva il taglio di 50.000 posti di lavoro nel gruppo Volkswagen attraverso lo strumento del prepensionamento e di premi di buona uscita. In cambio, i vertici del colosso automobilistico tedesco avevano garantito i restanti posti di lavoro fino al 2030 e la rinuncia alla chiusura di stabilimenti in Germania. Ora è però venuto a galla un nuovo e ancora più drastico piano dell'azienda che prevede il taglio a medio termine di altri 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo e la definitiva chiusura in Germania di 4 fabbriche. Del piano verrà discusso nel corso della prossima riunione del Consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen fissata per il prossimo 9 luglio. L'azienda non ha né confermato né smentito la notizia trapelata oggi su diversi siti di informazione, ma l'incertezza fra i 650.000 dipendenti in tutto il mondo è grande. I vertici dell'azienda intendono anche ridurre gli investimenti del 15% e la scorporazione del marchio principale Volkswagen e del settore componentistica dal gruppo. I dazi introdotti dagli Stati Uniti, la crescente concorrenza cinese e la flessione delle vendite sta dando molto filo da torcere all'azienda tedesca che ha già ridotto le sue capacità produttive da 12 a 9 milioni di vetture l'anno. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Roma. In chiusura, in Albania stasera ci saranno nuove proteste contro il progetto del resort di lusso del genero di Trump, Kushner. È da settimane che le persone scendono in strada ogni giorno nella capitale tirana in manifestazioni tra le più partecipate degli ultimi decenni e che ormai sono diventate contro il governo di Edi Rama. Nel paese abbiamo raggiunto lo scrittore Fatos Lubonia.
7: L'Albania ha avuto 3 momenti come questo, diciamo, dalla caduta del regime. Il primo è il movimento studentesco degli anni 90-91, quando è caduto il regime comunista. Il secondo è quando c'è stata la crisi delle piramidi finanziarie nel 97. E il terzo è questo. La gente è stufata non solo per questo caso. Questo caso è stato la scintilla, ma è stufato per 35 anni, dove sempre di più la gente si vede spogliato di proprietà, di dignità, di futuro, vede le aree protette, spazi pubblici, beni pubblici concentrati sempre di più nelle mani di pochi, anche criminali. È arrivato all'estremo. Non è che l'Albania è un'avanguardia, ma il punto è che agli albanesi è arrivato lì dove non possono più sopportare. Se vuoi andare al mare in Albania, in tanti pezzi dell'Albania, devi pagare 100 euro solo per fare il bagno, perché devi entrare in questi resort che sono le spiagge tutte privatizzate, e quindi in questo momento tutto quel che era represso dentro sta uscendo fuori in un modo che è incredibile anche per noi che la viviamo ogni giorno.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
3: Per questo sabato 27 di giugno la meditazione è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Walk in the Light, cammina nella luce. I versetti

È lì che si gioca la nostra vita. Come scrive Fyodor Dostoevsky nel suo romanzo I fratelli Karamazov, il campo di battaglia è il cuore dell'uomo. Non fuori, non negli altri, ma dentro di noi. Il salmista, con una straordinaria lucidità, secondo una traduzione più vicina al testo ebraico, prega con queste parole: non lasciare che il mio cuore si pieghi al male così da compiere azioni inique. È una preghiera umile, realistica. Il salmista non presume di essere giusto, non si illude di essere immune dal male. Sa che il suo cuore può inclinarsi, può deviare, può lasciarsi sedurre. E allora invoca Dio dicendo: non permettere che il mio cuore si pieghi al male. Non dice solo proteggimi dal male esterno, ma custodisci ciò che è dentro di me. Questa invocazione ci insegna una verità essenziale. Il male non è soltanto qualcosa che ci accade, ma qualcosa che può nascere in noi. È una possibilità sempre presente. Proprio per questo abbiamo bisogno di vigilare, di pregare, di restare aperti alla grazia. Ma la scrittura non si ferma qui. Non ci lascia nella consapevolezza, nella sola consapevolezza della lotta. L'Apostolo Paolo, nel secondo versetto di oggi, tratto dalla lettera agli Efesini, ci offre una prospettiva nuova e luminosa. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce. Non dice semplicemente camminate verso la luce, ma afferma qualcosa di più radicale, di più profondo. Siete luce nel Signore. Vale a dire, in Cristo la nostra identità è trasformata. Ecco il cuore dell'annuncio cristiano. Non siamo condannati a restare divisi per sempre tra bene e male. Non siamo destinati a soccombere alla parte oscura di noi stessi. In Cristo Gesù Dio non solo ci indica il bene, ma ci rende capaci di viverlo. La luce non è solo una meta, è un dono già presente, una realtà che ci abita. Tuttavia questo dono chiede di essere accolto e vissuto. Paolo aggiunge: comportatevi come figli della luce. C'è dunque una nostra responsabilità. Possiamo scegliere di vivere secondo ciò che siamo diventati oppure tornare alle tenebre. La libertà resta sempre e con essa la lotta. Allora comprendiamo bene come questi due testi si illuminino a vicenda. Da una parte la preghiera del salmista: non lasciare che il mio cuore si pieghi al male. Dall'altra l'annuncio: ora siete luce del Signore. La vita cristiana sta tutta qui, tra l'invocazione umile e la dignità ricevuta, tra il riconoscimento della nostra fragilità e la certezza della grazia di Dio. Fratello e sorella, non scoraggiarti quando senti dentro di te il conflitto. Non è segno di fallimento, ma di verità. È il segno che il cuore è vivo, che la battaglia è in atto. Ma non siamo soli in questo combattimento. Il Signore è con noi e la sua luce è più forte di ogni nostra oscurità. Allora puoi pregare con fiducia: Signore, custodisci il mio cuore, e nello stesso tempo ricordare: io sono luce nel Signore. Dunque viviamo così giorno dopo giorno, lasciando che la luce di Cristo illumini le nostre scelte, purifichi i nostri desideri e trasformi la nostra vita. Amen.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Linda, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma che già lecce, quindi in Italia, e a me mi dia, però è a ser la canzone con tre.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: gente.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE.
0: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: Secondo quanto riportato i media statali libanesi, ci sarebbe stata una prima violazione già il giorno dopo dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, una violazione israeliana che ha colpito il Libano meridionale. L'attacco avrebbe preso di mira la zona di Nabatieh, una delle principali zone di intervento delle ultime settimane da parte dell'esercito israeliano. Netanyahu ha affermato che l'accordo consente a Israele libertà operativa fino al completo disarmo di Hezbollah, mentre Washington ha promesso ovviamente sostegno finanziario militare all'esercito libanese, ma non ha voluto ancora commentare questo fatto.
0: L'Italia ha risposto agli attacchi aerei statunitensi di ieri contro sue, l'Iran ha risposto agli attacchi aerei statunitensi di ieri notte contro sue installazioni missilistiche di droni e radar sulla costa meridionale del paese. La Guardia Rivoluzionaria Islamica ha annunciato di aver preso di mira postazioni militari statunitensi nella regione. Al Bahrain ha denunciato subito dopo un attacco di droni iraniani sul suo territorio. Qatar, Emirati Arabi e Kuwait hanno condannato gli attacchi. Il nuovo scontro in atto riguarda il controllo della navigazione dello stretto di Hormuz. Gli iraniani intendono controllare i passaggi. Ieri avevano colpito un mercantile, mentre oggi in mattinata una nave petroliera battente bandiera panamense è stata colpita su una rotta non autorizzata da Teheran, senza gravi danni per il personale di bordo, perdite nell'ambiente.
1: In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori che ancora cercano tra le macerie del doppio terremoto di magnitudo superiore ai 7 gradi della scala Richter, tra le macerie dei palazzi, soprattutto delle città attorno anche alla capitale Caracas. Sono più di 50.000 le persone ancora date per disperse, oltre 1.000 morti. Secondo diverse fonti locali, le squadre di soccorso non sono abbastanza, non bastano e avrebbero anche problemi a raggiungere alcune delle località colpite, mentre le agenzie umanitarie avvertono che la finestra di sopravvivenza critica di circa 72 ore per le persone ancora intrappolate si sta rapidamente chiudendo.
0: Tra oggi e domani in Italia ci sarà il picco dell'onda di caldo che si sta spostando verso est attraverso l'Europa. La Germania oggi raggiungerà il record di temperatura delle misurazioni superando i 41 gradi. In Francia, secondo il servizio di emergenza, nelle ultime 24 ore sarebbero 109 morti legati al caldo solo a Parigi. Tra il 24 e il 26 giugno in Europa ci sono state circa 12.000 morti in eccesso, secondo uno studio pubblicato dall'Economist.
1: Nel distretto tessile di Prato un imprenditore è stato arrestato per caporalato. Nella sua ditta di confezioni lavoravano 16 operai, tutti senza contratto. L'indagine è partita da una lavoratrice cinese picchiata dall'imputato, che le aveva provocato traumi e fratture. Aveva protestato la donna per il mancato pagamento del salario. Nella ditta si lavorava 15-16 ore al giorno per 6-7 giorni alla settimana. Gli operai erano pagati a cottimo, da 0,40 centesimi a 2 euro per il singolo pezzo.
0: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì rappresentanti delle principali categorie petrolifere, a cui viene imputata la lenta discesa dei prezzi dei carburanti a fronte del drastico calo dei prezzi del petrolio. Meglio tardi che mai, in 17 giorni il prezzo è calato di 12 centesimi, mentre il petrolio è tornato ai valori pre-crisi di febbraio, afferma l'Unione Nazionale Consumatori, che sottolinea gli extra profitti delle imprese del settore in questi mesi.
1: È un uomo di 45 anni, il sospettato della strage della famiglia originaria del Bangladesh a Roma, padre, madre, bambina di 8 anni sterminati in casa a colpi di mannaia ieri sera, ferito il figlio di 20 anni che è corso in strada a chiedere aiuto ed è stato soccorso. Sarebbe un amico di famiglia ad aver compiuto la strage, anche lui bengalese, c'è un suo identikit, è ricercato in maniera attiva e da chiarire il movente.
0: 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore. Seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
3: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
4: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
5: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
15: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
17: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si rallenta fra Chianocco e Susa Autoporto in direzione Frejus. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Per traffico intenso infine si segnalano rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Riglio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Popolare Network, le notizie delle 17.30. In Libano, Hezbollah boccia l'accordo firmato ieri dal governo con Israele e le garanzie di aiuti degli Stati Uniti e invoca invece l'applicazione del memorandum siglato tra Iran e USA. Il leader del partito sciita, Naim Qassem, ha definito una umiliazione l'accordo e una minaccia per la sovranità del paese. Poi ha di fatto attaccato il governo. Legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una proposta molto pericolosa che supera ogni linea rossa, ha affermato all'emittente Al Jazeera. Intanto, a nemmeno 24 ore dalla firma di Washington, si registra il primo attacco israeliano nel sud del Libano, nella zona di Damatie. Netanyahu ha affermato che l'accordo firmato con la mediazione statunitense consente a Israele libertà operativa fino al disarmo completo di Hezbollah. A Gaza un doppio attacco di droni dell'esercito israeliano, che non ha ancora confermato la notizia, avrebbe causato almeno 4 morti e diversi feriti, secondo l'agenzia di stampa palestinese. Secondo le conferme di Al Jazeera, un accampamento sarebbe stato colpito a Gaza City e un secondo attacco sarebbe invece avvenuto nell'area di Al-Mawasi, indicata come la safe zone, l'area la tendopoli dove erano stati invitati più volte a rifugiarsi la popolazione. Tra le vittime ci sarebbe una ragazzina. Venezuela, quasi 72 ore dal doppio sisma che ha colpito il paese, continuano a essere salvate diverse persone dalla macerie e stanno arrivando gli aiuti internazionali, compresi i vigili del fuoco, i sanitari della missione italiana che hanno allestito in queste ore il loro campo base nello stadio di baseball della Guaira, la città portuale vicina alla capitale Caracas, la città più colpita. Il terremoto, uno dei più gravi della storia venezuelana, ha colpito appunto vaste zone ha coinvolto quasi 7 milioni di persone con ingenti danni alle infrastrutture. Sono attualmente ancora 50.000 i dispersi e 1 migliaio i morti accertati. Il caldo in Europa, nell'ovest della Francia viene ridotta in parte l'allerta rossa perché c'è una previsione di diminuzione di qualche grado delle temperature, mentre a Parigi i servizi di emergenza sanitaria dichiarano 109 vittime del caldo soltanto nelle ultime 24 ore. Situazione molto grave anche negli ospedali parigini, le autorità la chiamano crisi sanitaria, le chiamate ai servizi di emergenza sono aumentate dell'80% nell'ultima settimana, non succedeva dall'epoca del Covid. Cancellati i festival, eventi all'aperto, per ordine della prefettura vietato anche il Pride che doveva tenersi oggi, stessa situazione a Lione. L'allarme riguarda anche la Germania, dove si registra il caldo record dopo che ieri la temperatura storica più alta di sempre è stata rilevata a Saarbrücken nell'ovest del paese, 41 gradi. Anche qui annullate manifestazioni in tutto il paese. A Monaco il Pride invece si sta svolgendo. Anche in Danimarca si è registrata la temperatura più alta di sempre, 36,6 gradi a Odense. A Milano è iniziato il Pride, partecipato da decine di migliaia di persone nonostante il caldo, un Pride in ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore dal padre. Lo stesso ricordo anche nel Pride in Corsa Napoli. Ricordiamo anche le 25.000 persone in piazza Budapest per il primo Pride dopo la caduta di Orban. E c'è un morto sul lavoro anche oggi, il direttore di un cantiere a Olbia, Renato Mariotti, 69 anni, stamani è precipitato da un palazzo in costruzione di una decina di piani. Sono ovviamente in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'incidente sul lavoro e accertare eventuali responsabilità. È tutto per le notizie, ritorniamo con il giornale radio alle ore 19.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
5: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, jazz, blues, folk e pop. La musica cantata in carcere è la musica che canta il carcere più lontano, ma anche quello più vicino, il carcere più moderno e quello più antico, il carcere più vuoto, ma anche quello più affollato. Abbiamo incontrato tante prigioni diverse, da una parte e dall'altra del mondo, nelle nostre puntate di Jailhouse Rock. La storia di oggi comincia in un vicino e antico carcere affollatissimo.
0: Il carcere romano di Regina Coeli è un carcere simbolo delle galere italiane. Vi sono reclusi quasi il doppio dei detenuti rispetto a quelli che potrebbe contenere. Basta stringersi un po', come purtroppo spesso capita nelle carceri d'Italia.
1: A Regina Coeli ci sono tante persone.
0: Il carcere è stato costruito negli anni 80 dell'Ottocento, è stato aperto nel 1890. Prima vi sorgeva un monastero del Seicento, ospitava le Carmelitane scalze. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando fu trasformato strutturalmente per diventare un carcere, prese la forma tipica panottica.
1: A Regina Coeli c'è una rotonda.
0: Sì, una rotonda dalla quale si dipartono i bracci detentivi. È proprio come una rotonda di snodo fra le strade. Alla prima rotonda c'è molta vita, sono accadute tante cose. Alla prima rotonda è andato il Papa, si sono fatti spettacoli teatrali, si sono ricevuti parlamentari. Più avanti, se si prosegue, si incontra un'altra rotonda dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
1: A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
0: Tante, tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura. Tante cose che hanno fatto la storia.
1: Tante cose ci sono a Regina Coeli. Ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni di forme. In quel carcere c'è uno scalino e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
0: L'hai detto in napoletano.
1: Vabbè, ma hai voluto fare una trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato con lo scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.

dentro Regina Celi c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Qui canta con Luisa De Santis, una sua grande amica di sempre, in duo con la quale da sempre era andata alla riscoperta delle tradizioni musicali romane. Grandissima interprete della canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra. Si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore, sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste. Gabriella Ferri ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria, andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston, è stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri, qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà. Ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.

0: mattino della malavita, ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
1: Regina Celi sta a Roma come Sollicciano. Sta a Firenze, il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto, che è anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di J-House Rock Carmelo Cantone.
0: Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di J-House Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
2: Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro, su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, come si sa, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare creando delle sezioni molto piccole con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto che non erano dritti, quindi non consentivano anche per la sicurezza una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento dell'istituto, quindi una posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
1: Senti Carmelo, ma quante Sollicciano esistono e sono esistite secondo te? E secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
2: Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso il senso del dettato costituzionale. Non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore. Altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Lucernone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo la mattina, dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. In quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. Ora, è strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme. La parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo purtroppo questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
0: Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità, forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
2: Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me, estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato soprattutto mi pare di capire, in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio della Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano, negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del Provveditorato della Toscana dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo, a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto, al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
0: Carmelo, tu sei stato a lungo e sarai sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa sedicesima stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
2: No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
3: Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo per chiudere una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
2: Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora, chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
0: Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Carmelo è stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della 16ª stagione radiofonica di J-Laus Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva. Ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le Carmelitane Scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle Mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le Mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle Mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il Museo Criminologico, suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta Le Mantellate.

le mantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Se 3 metri vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto 2 settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il ministro della giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva se nelle celle quello spazio minimo debba essere considerato lo spazio effettivo per ogni persona e quindi nel calcolo andrebbero sottratti i metri occupati dai letti e dagli armadietti. Il ministro non ha risposto direttamente, sarà stato molto occupato. Per il governo ha preso la parola il sottosegretario Balboni, che ha risposto parlando d'altro, spiegando per l'ennesima volta che il governo vuole costruire nuove carceri, che anche nelle prigioni romane si stanno facendo tante cose, eccetera, eccetera. Sul rispetto dei 3 metri a detenuto, come è sancito da un obbligo deciso dalla Cassazione, il sottosegretario ha detto che il governo controlla la situazione, leggendo con attenzione i dati che forniscono gli istituti carcerari. Tutto qui, ha risposto parlando d'altro, come nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così anche quest'estate Simone in una cella del G11 per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così Gabriele del G12 per sistemare le sue carte giudiziarie dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare e così tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
2: Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o 2 o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle 2 aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine, dicendogli di smettere di pulire perché lei non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
3: Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
4: Cari amici, buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
5: Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì. Sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che ho imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose. E si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
6: Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando si scherza, quando si guarda un film insieme o ci si confronta, si parla, si condivide, non esistono le sbarre, comunque è un contatto umano e questo c'è al di là del tempo, dello spazio, del luogo.
7: Amicizia in carcere, non so, io ho un'idea un po' mia dell'amicizia, l'amicizia è una cosa tanto grande e devo dire ne ho trovata poca. Perché l'amicizia deve essere pulita, sincera, da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti. E questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
6: Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio per quanto mi riguarda si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano, e questo secondo me è, questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
4: L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono. E allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri. Come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate. Lascio il microfono.
9: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo
10: Rosamunda
9: di Gabriella Ferri, anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
11: Ciao.
9: Alla tastiera Ciro.
12: Ciao.
9: Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
13: Ciao.
9: Special guest Luca, come sempre, saluta Luca.
14: Ciao.

0: Ciao.
1: Rosamunda a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.

0: Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare la paura della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde. Nel carcere, dove ero rinchiuso, allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella, in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra, questa è Grazie alla vita.

0: Grazie alla vita ancora con Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di J-House Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta che oggi vive questi regimi chiusi. Molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione.
1: La questione Sollicciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto, e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Sollicciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare? Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione ovviamente anche del loro stato di salute psichica, ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in

0: Parlamento una propria inchiesta sul taser partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita, era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa, e in realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola. E le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici, il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti. Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo, però, a tutte le amministrazioni progressiste, non utilizzate, non date il taser ai vostri, alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
1: E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.

0: E finisce qui questa penultima puntata della stagione radiofonica, la sedicesima di J-House Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come troppe volte purtroppo abbiamo mostrato, a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva di J-House Rock la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connell.

Ciao, io sono Cinzia. Sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte le cerco. Ho fatto dell'ascolto un mestiere e negli ultimi anni ho imparato una cosa. Alcune storie parlano di un luogo, altre di una persona, altre ancora finiscono per parlare un po' di tutti noi. Quella di oggi appartiene a questa terza categoria, perché racconta il dolore, ma non parla di tristezza. Racconta una perdita, ma non parla di ciò che finisce. Racconta una donna che si è trovata davanti a una delle prove più difficili che la vita possa mettere nel cammino di una persona e che, un giorno alla volta, ha trovato il modo di continuare, non di dimenticare, continuare. E questo credo che sia la differenza più importante. Oggi il mio cammino mi porta a Boves, in provincia di Cuneo, in una casa che guarda le colline e le frazioni che circondano il paese. Una casa che per anni è stata piena di vita, di figli che crescono, di pranzi condivisi, di lavoro, di risate e di porte aperte. Perché alcune case hanno questa capacità, accolgono persone, ma finiscono anche per custodire pezzi di vita. E quella di Antonella è una di queste. Quando arrivo mi accoglie con un sorriso sincero, ci sediamo e iniziamo a parlare. Bastano pochi minuti per capire che questa non è la storia di un home restaurant, non è nemmeno la storia di una nuova attività, è la storia di una donna che a 55 anni si è ritrovata davanti a una domanda che nessuno vorrebbe mai sentirsi fare. E adesso? Perché qualche volta la vita cambia direzione senza chiederci il permesso. Succede all'improvviso, succede quando meno te lo aspetti, succede quando pensi che il cammino sia già tracciato e invece ti ritrovi davanti a una strada che non avevi previsto. Antonella è di Boves, lo dice con orgoglio, sono di Boves, proprio di quel paese. Qui è cresciuta, qui ha costruito la sua famiglia e qui c'è tutta la sua vita. Ma la sua storia comincia molto prima di quel famoso 14 settembre che ancora oggi lei ricorda perfettamente. Comincia quando è una ragazza e perde la mamma a soli 16 anni. Ogni volta che ascolto storie come questa mi fermo a riflettere su quanto la vita sia diversa per ciascuno di noi. Ci sono persone che possono permettersi di essere ragazzi più a lungo e altre che diventano adulte all'improvviso, senza averlo scelto. Antonella si ritrova in una casa con un padre e due fratelli, Biagio e Flavio, e soprattutto si ritrova accanto a un uomo che deve imparare a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima, essere madre e padre insieme. Mi racconta di suo padre Antonio con una luce speciale negli occhi e mentre ascolto penso che esistano persone che non finiscono mai nei libri di storia, ma che meritano comunque di essere ricordate. Persone normali che fanno semplicemente ciò che deve essere fatto, un giorno dopo l'altro, senza applausi, senza riconoscimenti, senza mai mollare, senza clamore. Antonio si ritrova da solo con tre figli, adolescenti. Non sa cucinare, non ha internet, non ha tutorial, non ha nessuno che gli spieghi come fare. Eppure trova il modo, lo trova sempre. Forse perché quando ami qualcuno trovi energia che non sapevi di possedere. Forse perché la responsabilità tira fuori parti di noi che resterebbero nascosti se la vita non ci mettesse alla prova. O forse perché l'amore, quello vero, è molto più forte di quello che ci immaginiamo. Antonella cresce così, imparando che la vita non sempre segue i piani che avevamo immaginato. Imparando che si può cadere e continuare a camminare. Imparando che non sempre possiamo scegliere ciò che accade, ma possiamo scegliere come affrontarlo. Dopo la scuola inizia subito a lavorare, 16 anni in un laboratorio di abbigliamento, a stirare capi destinati ai negozi, ai campionari e alle sfilate. Una vita concreta fatta di orari, impegno e sacrifici. Poi arrivano i figli e arriva quella quotidianità che tante donne conoscono bene, la corsa continua tra famiglia, casa e lavoro. Nel frattempo c'è Walter, suo marito, l'uomo con cui costruisce una famiglia, una casa e un'impresa. Insieme affrontano la vita come fanno tante famiglie nella nostra provincia, un passo alla volta,
lavorando duro e cercando di costruire qualcosa di solido. Ma capita spesso di pensare che la felicità raramente faccia rumore. Molto spesso assomiglia a una cena in famiglia, a una persona che torna a casa la sera, a una routine che sembra scontata, finché ci accorgiamo che non lo è più. Per anni Antonella lavora nell'impresa di famiglia, si occupa della contabilità, delle fatture, della burocrazia. Famiglia e lavoro si intrecciano di giorno. Poi arriva quel giorno, il 14 settembre. Ci sono date che non hanno bisogno dell'anno, basta il giorno, perché restano scolpite nella memoria. Walter manca e con lui scompare anche tutto ciò che rappresentava. Non solo una persona amata, ma un pezzo di futuro, un pezzo di sicurezza, un pezzo di normalità.

Credo che chiunque stia ascoltando abbia conosciuto almeno una volta una sensazione simile, magari per motivi diversi, magari con forme diverse, ma tutti, prima o poi, abbiamo vissuto un momento in cui qualcosa si è spezzato, una relazione, un progetto, un lavoro, una certezza, qualcosa che pensavamo sarebbe rimasto, e invece non è rimasto. Ed è lì che arriva la domanda più difficile. E adesso? Perché quella domanda non riguarda il passato, riguarda il futuro che improvvisamente non assomiglia più a quello che avevamo immaginato. Molte persone pensano che la forza sia non piangere. Io credo il contrario. Credo che la forza sia piangere e continuare comunque. Avere paura e continuare comunque. Sentirsi persi e continuare comunque. La forza non è non cadere. La forza è rialzarsi quando non ne hai voglia. E credo che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato raccogliendo storie. Le persone sono molto più forti di quello che credono. Quando guardiamo qualcuno che ha attraversato un momento difficile, tendiamo a dire: io non ce l'avrei fatta. Ma la verità è che non lo sappiamo, perché finché la vita non ci mette davanti a una prova, non sappiamo quale risorse abbiamo dentro di noi. Molte persone che ho incontrato nelle mie storie non si consideravano forti, eppure lo sono, non perché abbiano sofferto, ma perché hanno continuato ad andare avanti. Un giorno alla volta, un passo alla volta, anche quando tutto sembrava impossibile. 15 giorni dopo la scomparsa di Walter, Antonella sta preparando degli gnocchi per suo figlio. Una scena semplice, una cucina, una madre, un figlio. Ed è proprio lì che nasce una domanda. Cosa faccio adesso? Mi colpisce molto questa immagine, perché spesso pensiamo che le grandi svolte nascano da grandi intuizioni. In realtà, molto più spesso, nascono in cucina, durante una passeggiata, seduti sul bordo del letto, in un momento qualunque della nostra giornata. È lì che la vita cambia direzione, non con un'esplosione, ma con una domanda. Antonella capisce che vuole fare una cosa che ha sempre fatto: accogliere persone. Per anni era stata rappresentante di una nota azienda di contenitori per cucina. Aveva organizzato corsi, incontri, momenti conviviali. Le piaceva stare con la gente e soprattutto le piaceva cucinare. È così che nasce l'idea. Non un ristorante, non nel senso tradizionale del termine, ma una tavola attorno alla quale le persone possano sedersi e sentirsi a casa. Nasce così A Casa di Anto. Il nome è semplice, proprio come l'idea, perché qui non si va a scegliere da un menù infinito, non si entra in un locale impersonale, si entra nella casa di qualcuno e questa differenza si sente. Antonella prepara tutto in giornata, la pasta fresca, il pane, i dolci, si siede a tavola con gli ospiti, ascolta le loro storie, racconta qualcosa di sé. E succede una cosa bellissima. Persone che arrivano da sconosciute finiscono per parlare come vecchi amici. Forse perché in fondo abbiamo tutti bisogno della stessa cosa: sentirci accolti, sentirci ascoltati, sentirci meno soli. Viviamo in un tempo in cui siamo sempre connessi, eppure spesso ci sentiamo isolati. Parliamo continuamente, ma ci ascoltiamo sempre meno. Corriamo tutto il tempo e tutto il giorno e dimentichiamo che una delle cose più preziose che possiamo regalare a qualcuno è il nostro tempo. Forse il successo di una tavola come questa nasce proprio da qui, dal fatto che le persone non cercano soltanto un buon piatto, cercano una relazione, una presenza, una serata in cui sentirsi parte di qualcosa.

Quando lascio la casa di Antonella, continuo a pensare alla sua storia e capisco che questa non è la storia di un sogno realizzato, è la storia di una donna che non ha scelto il dolore che ha dovuto affrontare, ma ha scelto di non lasciare che quel dolore decidesse tutto il resto. Ha scelto di continuare, ha scelto di aprire una porta, ha scelto di apparecchiare una tavola. E forse è proprio questo che mi porterò a casa da questo incontro. L'idea che non esista un modo perfetto per ricominciare. Ognuno trova il proprio. C'è chi scrive, chi cammina, chi si rifugia nella musica, chi pianta fiori, chi viaggia, chi si dedica ai nipoti, chi cambia lavoro, chi trova il coraggio di inseguire un sogno che aveva chiuso in un cassetto. Antonella ha scelto di cucinare per accogliere. Perché qualche volta non sappiamo come guarire una ferita, ma sappiamo offrirle una sedia, sappiamo preparare un buon piatto, sappiamo fare spazio a qualcuno e da lì, sorprendentemente, può nascere una nuova vita. Io sono Cinzia e questa è una di quelle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti ancora di più.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 27 di giugno la meditazione è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Walk in the Light, cammina nella luce. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal Salmo 141, il versetto 4. Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia. E ancora, dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, il versetto 8. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce.
2: Cari fratelli e care sorelle, la parola biblica di oggi ci conduce dentro il luogo più vero e più intimo della nostra esistenza, il cuore umano, che l'antica sapienza ritiene il luogo in cui sorgono pensieri, domande, emozioni, riflessioni, dubbi, ma anche desideri e scelte. È lì che si gioca la nostra vita. Come scrive Fyodor Dostoevsky nel suo romanzo I fratelli Karamazov, il campo di battaglia è il cuore dell'uomo. Non fuori, non negli altri, ma dentro di noi. Il salmista, con una straordinaria lucidità, secondo una traduzione più vicina al testo ebraico, prega con queste parole: non lasciare che il mio cuore si pieghi al male così da compiere azioni inique. È una preghiera umile, realistica. Il salmista non presume di essere giusto, non si illude di essere immune dal male. Sa che il suo cuore può inclinarsi, può deviare, può lasciarsi sedurre. E allora invoca Dio dicendo: non permettere che il mio cuore si pieghi al male. Non dice solo proteggimi dal male esterno, ma custodisci ciò che è dentro di me. Questa invocazione ci insegna una verità essenziale. Il male non è soltanto qualcosa che ci accade, ma qualcosa che può nascere in noi. È una possibilità sempre presente. Proprio per questo abbiamo bisogno di vigilare, di pregare, di restare aperti alla grazia. Ma la Scrittura non si ferma qui. Non ci lascia nella consapevolezza, nella sola consapevolezza della lotta. L'Apostolo Paolo, nel secondo versetto di oggi, tratto dalla lettera agli Efesini, ci offre una prospettiva nuova e luminosa. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce. Non dice semplicemente camminate verso la luce, ma afferma qualcosa di più radicale, di più profondo. Siete luce nel Signore. Vale a dire, in Cristo la nostra identità è trasformata. Ecco il cuore dell'annuncio cristiano. Non siamo condannati a restare divisi per sempre tra bene e male. Non siamo destinati a soccombere alla parte oscura di noi stessi. In Cristo Gesù Dio non solo ci indica il bene, ma ci rende capaci di viverlo. La luce non è solo una meta, è un dono già presente. Una realtà che ci abita. Tuttavia questo dono chiede di essere accolto e vissuto. Paolo aggiunge: comportatevi come figli della luce. C'è dunque una nostra responsabilità. Possiamo scegliere di vivere secondo ciò che siamo diventati oppure tornare alle tenebre. La libertà resta sempre e con essa la lotta. Allora comprendiamo bene come questi due testi si illuminino a vicenda. Da una parte la preghiera del salmista, non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, dall'altra l'annuncio, ora siete luce del Signore. La vita cristiana sta tutta qui, tra l'invocazione umile e la dignità ricevuta, tra il riconoscimento della nostra fragilità e la certezza della grazia di Dio. Fratello e sorella, non scoraggiarti quando senti dentro di te il conflitto. Non è segno di fallimento, ma di verità. È il segno che il cuore è vivo, che la battaglia è in atto. ma non siamo soli in questo combattimento. Il Signore è con noi e la sua luce è più forte di ogni nostra oscurità. Allora puoi pregare con fiducia: Signore, custodisci il mio cuore, e nello stesso tempo ricordare: io sono luce nel Signore. Dunque, viviamo così giorno dopo giorno, lasciando che la luce di Cristo illumini le nostre scelte, purifichi i nostri desideri e trasformi la nostra vita. Amen.

0: Milano in corso il Pride affollatissimo nonostante il caldo, un Pride nel ricordo di Mirko, un ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Schlein chiede una legge contro l'omotransfobia, ma tra Vannacci e Valditara l'arretramento sui diritti è un rischio concreto. 18 città italiane da bollino rosso per l'11° giorno consecutivo di caldo estremo, in Francia dichiarata la crisi sanitaria. A Parigi per troppi accessi agli ospedali e 109 decessi nelle ultime ore, record di temperature anche in Germania, Danimarca e Slovacchia, mentre il caldo si sposta ad est. Hezbollah, il partito armato sciita libanese, ha bocciato ogni pomeriggio l'accordo firmato ieri dal governo di Beirut con Israele e la mediazione degli Stati Uniti. E sono ripresi attacchi e accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti che mettono a rischio la tregua. Il sindacato chiede protezione per gli operai indiani che hanno denunciato il caporalato nella costruzione della diga di Genova, l'opera pubblica più costosa finanziata col PNRR. Ieri 8 arresti e torna sotto accusa il sistema opaco degli appalti. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. A Milano è ancora in corso il Pride, affollatissimo nonostante il caldo, oltre 300.000, hanno detto poco fa gli organizzatori. Un Pride nel ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. C'era anche Elly Schlein, la segretaria PD ha chiesto una legge contro l'omotransfobia, ma tra Vannacci e lo sdoganamento in prima serata della discriminazione e le norme contro l'educazione sesso-affettiva di Valditara, l'arretramento sui diritti è un rischio concreto. In diretta dal corteo la nostra Giulia Strippoli.
1: Buonasera, è iniziato un'ora dopo per il caldo il Pride di Milano, ma una volta partito ha sprigionato tutta la sua energia. Dalla stazione centrale si parte puntuali e ben organizzati, sono diversi punti di ristoro e le cosiddette zone di decompressione. Lo striscione che apre la parata afferma e ribadisce la ratio della giornata. Siamo corpi in rivolta, in lotta per i diritti. Alla stessa logica sembrano rispondere le posizioni dei carri. Prima le realtà LGBT, dalle famiglie Arcobaleno, a Gedi, Sentinelli, per citarne alcune. Ricordatevi che non è solo una festa, si sente dai megafoni. Tanti sono i cartelli anche riferiti al generale Vannacci e per la memoria di Mirko Andreoni. Presenti anche alcuni dei centri sociali della città che tra la Tecno e le bolle di sapone, il loro messaggio che ribadiscono è che non c'è orgoglio nel genocidio né uguaglianza senza pace. Una posizione ben diversa a chi collettivamente e personalmente ha scelto di disertare la piazza per via dei finanziamenti alla produzione accusata di rainbow washing. Gli sponsor certo ci sono anche quelli, ma tenuti alla fine. Un modo in più per dire prima dei diritti, prima i diritti, prima le persone. Non è mancata la politica oggi nella Milano Arcobaleno e forse è proprio questo che ha spaventato la delegazione della destra che aveva annunciato la presenza in corteo. Di loro nessuna traccia, quantomeno invisibile, e meno male, alla fine si è così anche respirata un'aria più fresca. Linea allo studio.
0: Grazie Giulia Strippoli dal Pride di Milano. E veniamo alla situazione della guerra in Medio Oriente. Hezbollah, il partito armato sciita libanese, ha bocciato oggi pomeriggio l'accordo firmato ieri dal governo del Libano con Israele e la mediazione degli Stati Uniti. Ha invocato invece l'applicazione del memorandum tra Iran e Stati Uniti. Il leader del partito sciita, Naim Qassem, ha definito un'umiliazione l'accordo, una minaccia per la sovranità del paese, ha minacciato il governo libanese ad aver superato ogni linea rossa. Intanto, a nemmeno 24 ore dalla firma di Washington, si registra il primo attacco israeliano nel sud del Libano, nella zona di Nabatieh. Netanyahu ha ribadito che l'accordo consente a Israele libertà operativa fino al disarmo di Hezbollah. Il commento di Emanuele Valenti.
2: L'accordo Israele-Libano elenca una serie di obiettivi di lungo periodo: la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, il disarmo di Hezbollah, il ritiro israeliano dal paese vicino. Il segretario di Stato americano Rubio, annunciando la firma, ha parlato di un primissimo passo, l'inizio dell'inizio. Non poteva usare espressione migliore, perché la pace nel sud del Libano, il disarmo di Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano sono obiettivi lontanissimi, si fa ancora fatica a vederli. In concreto l'accordo prevede, seppur senza alcun calendario, il ritiro israeliano da due piccole zone a ridosso del fiume Litani con il graduale ingresso dell'esercito libanese, la creazione di una cellula di coordinamento militare tra i due paesi, il supporto americano all'esercito di Beirut. L'obiettivo geopolitico di entrambe le parti sembra quello di escludere l'Iran, che voleva che il Libano rimanesse dentro il negoziato tra Teheran e Washington. In realtà il memorandum tra iraniani e americani parla di fine della guerra in Libano. E voler escludere l'Iran, il fine di questo accordo, vuol dire, per israeliani e libanesi, isolare Hezbollah, costringerla al disarmo. Netanyahu ha detto che fino a quel momento Israele non si ritirerà, mentre Hezbollah chiede per il disarmo il totale ritiro israeliano e si è detta disposta a una guerra civile. Tutto come prima, o quasi, con la conferma che israeliani e una parte di libanesi abbiano gli stessi nemici, Iran ed Hezbollah.
0: E sono riprese attacchi e accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti che mettono a rischio la tregua. Il nuovo scontro in atto riguarda il controllo della navigazione dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi, che ha visto almeno due imbarcazioni colpite negli ultimi due giorni. La ricostruzione di Farian Sabai.
3: Il presidente statunitense Donald Trump ha accusato Teheran di aver attaccato giovedì una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Per ripicca, venerdì Trump ha lanciato attacchi sul territorio iraniano. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che gli ultimi attacchi americani hanno preso di mira siti iraniani di stoccaggio di missili e droni e postazioni radar costiere, tra cui il molo di Sirik nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto con attacchi contro obiettivi statunitensi nel Golfo. I Pasdaran hanno detto che se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia. Di pari passo, la diplomazia di Teheran accusa gli Stati Uniti di avere violato l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Teheran esorta gli stati del Golfo Persico a impedire che il proprio territorio venga usato per azioni ostili e Teheran chiede alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali di intervenire di fronte alle violazioni del diritto internazionale. Lo scambio di fuoco solleva dubbi sugli sforzi per mantenere aperto lo stretto di Hormuz in attesa dell'accordo definitivo tra Washington e Teheran. Quando si negozia la pace non si dovrebbe fare la guerra, ma piccole schermaglie calibrate possono servire a mettere il sale sulla coda dell'avversario, ma fa anche capire che la nuova leadership di Teheran non gioca più la carta della pazienza strategica come faceva il leader supremo Khamenei e cerca invece di incalzare Trump affinché concluda l'accordo in vista delle elezioni di medio termine di novembre. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E veniamo al caldo che continua su tutta l'Europa, si sta spostando progressivamente verso est, domani ancora 18 città italiane, da Bollino Rosso, in studio Claudio Iampano.
4: Buonasera Massimo, sì, è dall'ovest della Francia che si registra le prime diminuzioni di qualche grado della morsa del caldo che si sposta a est, a Parigi, decimo giorno di fila di temperature superiori ai 35 gradi, un altro record che però sarà battuto domani. I servizi sanitari hanno dichiarato 109 vittime del caldo nella capitale francese nelle ultime 24 ore, una aggravamento nei servizi di emergenza con l'80% di chiamate aumentate nell'ultima settimana, non si vedeva dal tempo del Covid, corridoi pieni di pazienti, ospedale al collasso, la definizione del comune è crisi sanitaria. La prefettura di Parigi ha annullato festival e eventi all'aperto, compreso il Pride che doveva tenersi oggi, stessa cosa ovviamente a Lione, in Germania record di temperature, ieri battuto record storico, oggi di nuovo con 41 gradi e mezzo. Le ferrovie denunciano ritardi di servizi, 11 autostrade sono state chiuse per danni all'asfalto dal calore. A Berlino con 39 gradi i cannoni ad acqua dei mezzi antisommossa della polizia sono usati per refrigerare la popolazione. Record storico anche per la Danimarca, per la Slovacchia, per la Svizzera. Allerta rossa in tutti i paesi dell'est. In Svizzera attenzione ai ghiacciai, rischio di accelerazione, scioglimento delle riserve, impicchiata i livelli idrometrici anche qua nel nord Italia. Temperature record in Trentino e Val d'Aosta. Domani 18 città da Bollino Rosso per l'11° giorno di questo giugno da caldo record che non dovrebbe più stupirci, ma convincerci che è ora della mitigazione e della transizione climatica.
0: Grazie Claudio Iampaglia, il direttore di un cantiere a Olbia, Renato Mariotti, 69 anni, morto stamattina, caduto da un palazzo in costruzione di una decina di piani. Sono in corso le indagini per ricostruire la modalità dell'incidente sul lavoro. È l'opera più costosa finanziata col PNRR, la nuova diga di Genova. Dopo mesi di denuncia del sindacato sulle condizioni di lavoro in uno dei più importanti cantieri pubblici d'Italia, la procura di Genova ieri ha arrestato 8 persone e messo sotto controllo giudiziario 2 società, una di Brescia e una di Genova, per caporalato. Secondo quanto emerso, le due ditte costringevano gli operai a cedere parte del loro stipendio fino al 60%, pagarsi dispositivi di sicurezza e gli alloggi intestati alla società. Ad andare dal sindacato delle autorità sono stati alcuni lavoratori indiani che si sono ribellati. L'inchiesta mette di nuovo sotto accusa il sistema opaco degli appalti. Fabio Marante, segretario filiale CGIL di Genova.
5: Avevamo dei segnali che purtroppo poi sono stati confermati. I lavoratori ci dicevano che c'erano delle problematiche non solo rispetto alla paga ma rispetto anche alle ore che effettivamente facevano.
0: Ma qualcuno andava a verificare?
5: Il sistema delle regole anche nei grandi appalti le conosciamo. Il sistema dei controlli spesso si limita a controlli di forma e non di sostanza, e i lavoratori con coraggio, mettendo a rischio la loro incolumità e quella dei loro cari nel paese di origine, denunciano, per i quali oggi è necessario costruire le protezioni opportune, da quella lavorativa a quella abitativa a quella sociale, perché questi ora, perdendo il lavoro, hanno perso il vitto, hanno perso l'alloggio, ma devono essere messi in condizione di protezione, perché hanno fatto una cosa importante. Noi ci siamo già attivati per la verifica del rilascio della documentazione speciale, per fare in modo che non diventino addirittura clandestini, e poi ce la costruiscono per la propria protezione sociale, che riparta da una casa nell'immediatezza, da una sussistenza e quindi un lavoro.
0: E nel distretto tessile di Prato è stato arrestato un imprenditore per caporalato. Nella sua ditta di confezioni lavoravano 16 operai, tutti in nero. Indagine partita da un'operaia cinese picchiata dall'imputato, che l'ha provocato tramite fatture, perché aveva protestato per il mancato pagamento del salario. Nella ditta si lavorava 15-16 ore al giorno. Per 6-7 giorni a settimana gli operai erano pagati a cottimo, da 0,40 centesimi a 2 euro a singolo pezzo. Un uomo di 45 anni, il ricercato della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre, bambini di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia ieri sera a Roma, in diretta Maria D'Amico.
6: Triplice omicidio nella tarda serata di ieri a Casalotti, un quartiere a ridosso del Gran Raccordo Anulare nel quadrante nord-ovest di Roma. Un triplice omicidio sul quale gli inquirenti sono passati quasi 24 ore, stanno ancora seguendo molte e molte piste differenti. Un'intera famiglia massacrata a colpi di ascia, madre e padre e una figlia di 5 anni, con un figlio ventenne sopravvissuto ricoverato al policlinico Gemelli, non in pericolo di vita. A colpire componenti della famiglia con forza inaudita, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un connazionale, anche lui del Bangladesh, come le vittime. Il capo famiglia, 39 anni, era incensurato, lavorava in un supermercato. La moglie, 38enne, lo aveva raggiunto. Gli inquirenti hanno raccolto molti indizi, testimonianze, hanno trovato l'arma del delitto, una maglietta insanguinata. Molte le testimonianze tra i vicini di casa, in via Montiglio, che è una stretta via senza uscita, dove vive una folta comunità di bengalesi. Mentre si cerca il killer, si cerca anche su un treno italo che è stato fermato a Bologna, dove è stato fermato un uomo che poi è risultato estraneo. È proprio la comunità bengalese ad aiutare gli inquirenti, a dare delle indicazioni utili su quella che potrebbe essere il movente, forse una pista sentimentale, ovvero una possibile relazione tra la donna uccisa e il suo assassino. Anche il figlio ventenne, che si è salvato perché è riuscito a scappare, sta collaborando, sta aiutando gli investigatori a individuare chi lo ha trasformato in una notte caldissima in orfano senza più famiglia.
0: Grazie Maria D'Amico da Roma. Affitti congelati per 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato. Il sindaco di New York Mamdani, dopo dure polemiche e dimissioni per protesta dell'associazione dei proprietari di case, mantiene una delle principali promesse elettorali e conferma il suo effetto trainante anche sui democratici. Il servizio.
7: La prima grande vittoria politica di Zohran Mamdani da sindaco di New York. L'organismo cittadino che decide gli aumenti degli affitti regolamentati ha votato con un margine schiacciante, 7-1, a favore del congelamento degli affitti di oltre 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato, più del 40% del patrimonio abitativo della città. Si tratta di una promessa simbolo della campagna elettorale di Mamdani, che appena 6 mesi dopo il suo insediamento sembra aver consolidato una posizione di forza assoluta all'interno del Partito Democratico newyorkese. La decisione ha provocato un duro scontro con il settore immobiliare della città. Molti proprietari di case, i cosiddetti landlord, sostengono che senza aumenti sarà più difficile mantenere gli edifici, ma in un certo senso sono stati smentiti da uno dei loro due rappresentanti all'interno del board, che ha sorprendentemente votato a favore del congelamento, sostenendo che ulteriori aumenti rischierebbero semplicemente di spingere più inquilini a non pagare l'affitto. Poche ore prima del voto, l'altra rappresentante dei proprietari si era dimostrata dimessa, denunciando un esito già scritto, un'accusa respinta dalla presidente del board nominata proprio da Mamdani a febbraio. Non è la prima volta che New York congela gli affitti regolamentati, ma è la prima volta che il blocco riguarda contemporaneamente i contratti annuali e biennali. Due fantasmi ora rimangono sullo sfondo. Il primo, il fatto che chi vive nel 60% delle unità rimaste, non affette dalla decisione di ieri, rischi di subire aumenti radicali nel mercato libero nel medio termine. Il secondo, la possibilità di cause legali che accusino il board, in teoria indipendente, di essere stato influenzato dalle scelte politiche di Mamdani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E chiudiamo con l'Albania, ancora manifestazione del movimento dei fenicotteri iniziato per difendere una riserva ambientale dalla speculazione edilizia promossa dal genero di Trump con l'avallo del governo di Edi Rama, è diventata un'onda di protesta contro la corruzione e la svendita del paese. Stasera Tirana, ennesima manifestazione, abbiamo raggiunto qualche minuto fa l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis, che si trova a Tirana per partecipare.
8: Allora, sono venuta qui a Tirana per vedere da vicino quella che è la situazione. Appunto, ci sono ormai da un mese proteste tutti i giorni, del fine settimana sono più partecipate, e anche per parlare, per conoscere insomma le persone che intorno a questo movimento. Ho avuto già modo di parlare con attivisti e attiviste, persone che vanno in piazza per dire che l'Albania non è in vendita, vogliono resistere di fronte a quella che è l'arroganza degli oligarchi, che pensano con i loro soldi di poter comprare ogni cosa, di poter comprare le terre, di poter comprare perfino la democrazia. Il progetto di questo resort di lusso è qualcosa che ha dei tratti in comune con quello che è stato invece la costruzione dei centri per migranti di Gjader, ed è un'impostazione neocolonialista in cui alcuni paesi pensano di poter fare quello che vogliono in altri, e di fronte a questo, ecco, il popolo albanese dice no. E dunque siamo qui per sostenere le istanze del popolo albanese, per sostenere il suo diritto alla sovranità popolare.
0: Claudio Iampaglia, Massimo Alberti in redazione per questa edizione del giornale di Popolare Network, che alle 19.47 termina qui. Buon proseguimento di serata e buon ascolto. Alle 22.30 il prossimo appuntamento.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. L'estate da qualche tempo ha iniziato a farsi sentire e allora noi immaginiamoci, come d'altronde è, una serata estiva nella quale un venticello fresco inizia ad attenuare la calura. E in sottofondo due brani degli Ecstasy a far sbocciare l'estate, ovvero Summer's Cauldron e Grass.

Gli XTC, ovvero il genio pop degli anni 80, degni dei maestri Beatles, degni di ogni forma di pop elevato che abbia riempito le frequenze. E allora fatemeli passare ancora, fatemi riascoltare insieme a voi un brano nuovamente pieno d'estate, di sole e di vita. Major of Simple Town.

che non ha mai sognato di essere re, almeno per un giorno. Oggi, dove la quotidianità ci schiaccia, dove l'amalgamarsi continuo è una delle grandi afflizioni del nostro tempo, dove tutto è uguale al tutto, e quindi è palese la morte non soltanto delle culture ma anche dell'individuo, c'è necessità di essere re almeno per un giorno. C'è una bella frase che si trova negli scritti di Bobby Baslen, che riassumendo all'incirca dice: un tempo si nasceva vivi per morire poco a poco, ora si nasce morti e qualcheduno mano a mano riesce a vivere. Sono pochi quelli che riescono a vivere, a divenire vivi, diceva Baslen. Ecstasy, King for a Day.

Per precisione sono andato a ripescarmi le note senza testo dagli scritti di Bobby, Roberto Bobby Butler, pubblicati dalla Delphi. La frase precisa è questa: è un mondo della morte. Un tempo si nasceva vivi e a poco si moriva. Ora si nasce morti. Alcuni riescono a diventare a poco vivi. E sentite quest'altro passaggio delle note senza testo. I poveri di spirito sono certamente beati, ma non creativi. Come se si trattasse della beatitudine. In generale, la iperaccentuazione della beatitudine. La redenzione del mondo è un processo creativo a partire da tutto ciò che è dato, non la rinuncia a una parte disturbante del dato per guadagnarsi alla fine la benevolenza dei superiori. Non si va nel regno dei cieli, ci si crea il regno dei cieli.

sono ritrovato, come spesso accade in queste trasmissioni, con in mano gli scritti di Roberto Bazlen. Accade che una cosa tiri l'altra, per dirla un po' volgarmente, e qui però mi è capitato in mano uno di quei grandi libri che ogni tanto si ha la fortuna di incontrare. Roberto Bazlen è stato un grande intellettuale, è stato colui che scoprì Svevo, è colui che ha letto Kafka quando Kafka non era ancora quel nome altisonante, come giusto che sia, della letteratura mondiale, naturalmente, di tutta la letteratura. Per Kafka non vi può che essere ammirazione. Bazlen, che, come dicevo, scoprì Svevo perché trovò, credo su una bancarella, un libro che Svevo aveva pubblicato a sue spese, lo diede a Montale. Bazlen era molto amico di Eugenio Montale, e Montale ne scrisse, e da lì nacque Svevo. Bazlen, che è stato fondatore di quella casa editrice di cui tutti noi appassionati di letteratura abbiamo sentito un gran bisogno, e per fortuna quella casa editrice era lì a confortarci, ovvero Adelphi, fondata insieme a Luciano Foà e a Roberto Calasso, peraltro scomparso recentemente. Chissà perché questa sera mi capitano dagli scritti di Bobby Bazlen, e in particolare dalle note senza testo, dei pensieri, degli aforismi, potremmo definirli, di materia teologica. Ma sentite questo: non dedizione a Dio, dissoluzione di sé, non dipendente dall'io, ma il punto di bilanciamento fra Dio e me. Là dove Dio e io coincidono, il sé e il non sé si incontrano nel modo migliore. Nessuno viene tradito, tutti e due diventano senza scopo, superflui. Guidare ed essere guidati. Arrogante in quanto io nell'io, umile di fronte a Dio.

Gottfried Bench, sono delle pubblicazioni di Adelphi che hanno veramente cambiato la vita a molti di noi e a me in particolare. Senza quella letteratura sarei un'altra cosa, lo posso dire tranquillamente, e sicuramente peggiore. Non ho molte certezze nella vita, ma i libri qualcosa di buono lo hanno fatto per me, anzi molto. Ma al di là di questa parentesi personale, della quale mi scuso, sentite Basler. Ulisse non crea ordine, crea direzione. Perciò, da tanto tempo, gli intellettuali vivono seguendo una linea chiara. Ma la linea chiara è nel caos. Oppure quest'altra, con cui congediamo il genio di Roberto Bobby Baslen. Lo scemo guarda con lacrime agli occhi al di là del mare.

E così stiamo giungendo alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times. È stata una puntata particolare, in divenire, come spesso è accaduto ultimamente in questa trasmissione, così mi piace. Sull'improvvisazione, giocando su un punto di partenza che sono stati gli XTC e la loro solare musica pop, la loro meravigliosa arte pop. Per definizione, poi sapete che le definizioni servono per inquadrare un po' le cose, ma poi tenetene conto fino a un certo punto, quello che conta è ciò che avete ascoltato con le vostre orecchie. E poi siamo andati, perché mi è venuto da citare Bobby Bazlen, Roberto Bobby Bazlen, sui suoi scritti e sulle note senza testo. Così è andata, dagli STC a musica sinfonica e quindi da classico pop a classico classico, diciamola così. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati all'ascolto e visto che è stata una puntata di elevate citazioni, vi lascio con un brano, con un movimento direi, il primo movimento della Sinfonia Jupiter di Mozart, ovvero un altro capolavoro. Riguardatevi. Fabio Paschè ai microfoni, Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta. Infine vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraromana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte Monte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Ci sono eventi che non finiscono mai davvero. Partite che continuano a essere giocate nella memoria collettiva, immagini che tornano, gesti che diventano simboli. Italia-Francia, finale dei Mondiali 2006, è una di queste. Non solo una partita di calcio, ma un racconto ripetuto all'infinito, una leggenda moderna costruita da telecamere, replay, commenti, emozioni condivise. E poi c'è un film come Close Up di Abbas Kiarostami, che sembra lontanissimo dall'Olympia Stadium di Berlino e invece parla della stessa cosa, di identità, di rappresentazione, di realtà che si mescola alla finzione fino a diventare indistinguibile. Close Up racconta la storia vera di Hossein Sabzian, che si finge un regista famoso per entrare nella vita di una famiglia. Un impostore, certo, ma anche un uomo che desidera essere visto, ascoltato, riconosciuto. Kiarostami ricostruisce i fatti con i protagonisti reali che interpretano se stessi e lo spettatore resta sospeso. Dove finisce la verità? Dove comincia il cinema? Ora torniamo a quella notte del 9 luglio 2006. Anche lì tutto è cinema. Zidane che calcia un rigore con un cucchiaio, Materazzi che segna di testa, lo stadio come un teatro. Ogni calciatore è un personaggio, ogni azione è una scena e il mondo intero guarda, aspettandosi un finale. Ma poi arriva il punto di rottura, un gesto improvviso che spezza la narrazione, la testata di Zinedine Zidane. Come se il protagonista uscisse dal copione, come Sabzian davanti al giudice, Zidane davanti alla storia non riesce più a restare dentro il ruolo. Questo episodio del nostro podcast nasce da qui, da una partita e da un film che in modi diversissimi ci costringono a chiederci cosa significa raccontare un evento. Quando un gesto diventa mito? Quando una storia diventa vera soltanto perché viene guardata? Italia, Francia e Close Up non parlano solo di calcio o di cinema, parlano di noi, del bisogno umano di trasformare la realtà in racconto e il racconto in destino. Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Il punto di rottura. Buon ascolto e buona visione.

La finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia comincia prima del fischio d'inizio. Comincia fuori dal campo, nel modo in cui un paese intero guarda se stesso e decide cosa vuole vedere. L'Italia arriva a quel Mondiale con il calcio sotto processo. Calciopoli è esplosa da poche settimane, le intercettazioni sono diventate dialoghi pubblici. Il confine tra regola e manovra sembra essersi dissolto. È un momento in cui il gioco appare per quello che è, anche quando non vorresti. Un sistema, un gioco di potere, un racconto che può essere scritto in anticipo. Il calcio italiano nell'estate del 2006 diventa lo spazio in cui una verità emotiva prova a scavalcare una verità giudiziaria. Ed è qui che il parallelismo con Close Up, film del regista iraniano Abbas Kiarostami, si accende subito. Perché Kiarostami parte da un fatto di cronaca, un uomo che si finge un regista, ma in realtà mette in scena una domanda più profonda. Cosa succede quando una comunità scopre che ciò che credeva autentico può essere interpretato? Il protagonista, Sazian, non è solo un impostore, è un uomo che entra in un ruolo e lo regge finché qualcuno non lo smaschera. L'Italia del 2006 fa la stessa cosa, ma in un'altra scala. Entra nel ruolo della squadra redenta, della nazionale che vuole ripulirsi, possibilmente vincendo. E come ogni ruolo, anche questo ha bisogno di pubblico, di persone che vogliano crederci. È facile dimenticarlo oggi perché il ricordo del trionfo copre tutto, ma allora l'atmosfera era ambigua. Entusiasmo e sospetto, orgoglio e vergogna, fiducia e corrosione. L'Italia gioca con la sensazione di dover dimostrare qualcosa non solo agli avversari, ma alla storia. Come Sazian davanti ai giudici durante il processo in tribunale, non sta semplicemente difendendosi, ma sta cercando di essere compreso. Sta chiedendo, guardatemi davvero, non fermatevi alla superficie. La Francia, d'altra parte, è una squadra che sembra nata per arrivare vittoriosa all'ultimo atto. È piena di stelle, ma ha anche l'aria di chi sta chiudendo un ciclo. C'è l'idea del congedo, della fine di un'epoca. Zidane ne è l'emblema perfetto. Genio e autorità, eleganza e gravità. Non è soltanto un calciatore, è un'immagine già pronta per essere ricordata. E questa è una chiave decisiva per collegarlo a Close Up. Sazian sceglie di fingersi il famoso regista iraniano Mohsen Makhmalbaf perché quel nome è più di una persona, è un passaporto, è un'aura. È un'identità pronta all'uso. Zidane nel 2006 è già una narrazione. Il grande campione che torna, trascina, saluta. Non deve fare molto per essere creduto, basta che sia lì, in campo. La finale viene presentata fin dall'inizio come un racconto già scritto, e non perché qualcuno ne conosca la storia in anticipo, ma perché ogni grande evento sportivo ha una sceneggiatura implicita. Protagonisti, antagonisti, promesse, attese. E cinema popolare allo stato puro. Il punto è che il cinema, come dice Kiarostami, non è solo finzione, è anche il modo in cui guardiamo la realtà. In Close Up, gli stessi protagonisti reali rifanno le scene della loro vita, non per mentire, ma per capire. La finale funziona allo stesso modo. I giocatori non solo giocano, recitano, nel senso più umano del termine, una parte che sentono addosso. Zidane è l'ultimo atto del campione, l'Italia è l'atto di redenzione collettiva. Il mondo intero è il pubblico che aspetta il momento definitivo. Dentro questa cornice emergono anche due mondi opposti di essere leader. Se Zidane è il volto, la mano dell'autore, sembra quello che può riscrivere la scena con un dettaglio. Cannavaro, invece, è il capitano difensivo, il leader silenzioso, quello che tiene in piedi la struttura che impedisce alla narrazione di collassare. In Close Up c'è la stessa tensione tra l'autore come figura mitica e le persone comuni che sorreggono la realtà del racconto. La famiglia che viene sedotta dall'illusione, il giornalista che innesca lo smascheramento, il giudice che impone una forma. Non sempre è chi parla di più a controllare la storia, spesso è chi la regge. La partita comincia e il primo tempo è già un montaggio perfetto di simboli. Dopo pochi minuti c'è un rigore per la Francia. Zidane va sul dischetto e sceglie la soluzione più complicata, il cucchiaio. Non è solo una scelta tecnica, è un gesto estetico, quasi una ostentazione di libertà dentro la massima pressione. In quel tocco c'è l'idea che l'artista, al culmine, possa permettersi di lasciare una firma.
E qui il parallelismo col film diventa quasi inevitabile. Sabzian, mentre mente, non sta solo rubando qualcosa, sta firmando un'identità, sta provando a essere ciò che non gli è concesso essere. Il cucchiaio è un primo piano dell'ego, della sfida, della necessità di lasciare traccia. Zidane non calcia solo per segnare, calcia per essere ricordato. Eppure, come in Close Up, il racconto non resta nelle mani del protagonista annunciato, perché dopo pochi minuti arriva il gol di Materazzi su calcio d'angolo, grazie ad un difensore che si ritrova improvvisamente al centro della scena. È l'eroe inatteso, il personaggio secondario che buca lo schermo. Chiarostami costruisce Close Up proprio su questo. La storia vera non appartiene alle figure importanti, appartiene anche e forse soprattutto a quelle marginali. Sabzian è un nessuno che diventa fulcro, Materazzi è un comprimario che diventa detonatore. Se il film ci insegna che la narrazione cambia quando cambia il punto di vista, la partita ci mostra la stessa legge. Anche in una finale con un protagonista Zidane, la storia può spostarsi altrove. E allora il primo tempo non è solo 1-1, è la prova che il copione è fragile, che l'attesa, l'ultima partita del campione o la redenzione dell'Italia, è un contenitore in cui entrano imprevisti, deviazioni, interferenze. Il pubblico vuole archetipi, il genio, il capitano, l'eroe inatteso, il cattivo, ma la realtà, come sempre, resiste alla semplificazione. In Close Up nessuno è completamente colpevole o innocente, tutti hanno desideri, debolezze, bisogno di credere. Anche la finale del 2006 si presenta così, non come una partita pulita o sporca, ma come un evento in cui il significato supera il fatto. Perché il calcio, come il cinema di Chiarostami, è una macchina di visibilità, crea primi piani, Close Up appunto, sul volto del rigorista, sul capitano che stringe i denti, sull'attaccante che cerca aria. Crea un tribunale emotivo, milioni di occhi che giudicano in tempo reale. E crea anche una domanda, che è la stessa domanda di Close Up. Che cosa stiamo guardando davvero? Una competizione sportiva o un racconto di identità? Un processo di verità o una rappresentazione condivisa? Il primo tempo, con quel rigore artistico e quel gol accidentale, mette già sul tavolo il tema centrale del nostro episodio, la partita come performance e il film come realtà performata. Zidane e Sabzian sembrano lontani, ma sono uniti da una cosa. Entrambi entrano in scena portandosi dietro un'immagine troppo grande e entrambi, in modi diversi, ci obbligano a chiederci se l'immagine coincide con la persona o se, come accade spesso, la persona finisce per essere schiacciata dal ruolo. E quando un ruolo pesa troppo, prima o poi qualcosa si spezza. Ma questo lo capiremo dopo. Per ora siamo ancora dentro al primo tempo, dentro l'attesa, dentro la narrazione che sembra funzionare, dentro l'illusione che tutto, calcio e cinema, possa essere governato da un copione.

Se il primo tempo d'Italia-Francia è il momento in cui il copione sembra ancora reggere, Close Up è il film che ci insegna cosa succede quando un copione viene messo sotto processo. Letteralmente. Perché Close Up è prima di tutto un tribunale. Un luogo in cui qualcuno deve spiegare chi è stato, cosa ha fatto e soprattutto perché. Hossein Sabzian si presenta davanti al giudice come un colpevole anomalo. Ha mentito, sì, si è finto un altro uomo, un regista famoso, ma quando parla il linguaggio della colpa si trasforma. Non cerca alibi, non cerca scuse, racconta il suo amore per il cinema, la sua solitudine, il bisogno di essere ascoltato. È come se dicesse: ho sbagliato, ma non ho rubato per avere denaro, ho rubato un'identità per avere uno sguardo. Ed è qui che il parallelismo con la partita si fa più sottile, ma anche più potente. Perché mentre Close Up avanza, la finale del 2006 entra in una fase simile. Dopo i gol, dopo i simboli, il gioco rallenta. La tensione cresce, le squadre si studiano, si controllano, nessuno vuole sbagliare. È il momento in cui la partita smette di essere azione pura e diventa attesa, calcolo, autocoscienza. Come se tutti sapessero di essere osservati. In Close Up la macchina da presa non è neutra. Chiarostami non nasconde mai il fatto che il film esiste. Anzi, lo espone. Chiede ai protagonisti di rifare le scene, di ricordare, di interpretare se stessi. È un cinema che non finge di essere invisibile. E in questo somiglia incredibilmente al calcio moderno. Un gioco che sa di essere spettacolo, che vive di primi piani, di rallenti, ma soprattutto di replay. Anche in campo i giocatori sanno che ogni gesto verrà isolato, ingrandito, giudicato. Sabzian, durante il processo, parla come un uomo che ha finalmente un pubblico. La sua voce trema, ma è ferma, è consapevole che quel momento è irripetibile, sta vivendo il suo tempo supplementare. Non può tornare indietro, non può correggere la storia, può solo raccontarla nel modo più vero possibile. Anche la partita, dopo il primo tempo, entra in quella zona ambigua in cui non si gioca più solo per vincere, ma per non tradire l'immagine che si è costruita. La seconda metà del film, come la seconda metà della finale, è dominata da una domanda. Chi controlla davvero il racconto? In tribunale, teoricamente, il giudice. Nel film, è il regista. Nel calcio, l'arbitro, il risultato, le azioni che si susseguono. Ma Close Up scava sotto questa superficie perché Sabzian, pur essendo l'imputato, conquista lo spazio narrativo. È lui che orienta l'empatia dello spettatore, è lui che trasforma un fatto di cronaca in una tragedia intima. Nella partita qualcosa di simile accade con Zidane. Anche quando non è al centro dell'azione, la telecamera lo cerca, ogni sua pausa è carica di significato, ogni suo sguardo sembra dire qualcosa. Come Sabzian, Zidane non è più solo un uomo, è un'immagine che tutti interpretano. Ma il problema delle immagini troppo grandi è che diventano gabbie. E Close Up lo mostra con una precisione quasi dolorosa. Sabzian ha scelto di fingere perché la sua vera identità non trovava spazio. Zidane, in quella finale, sembra intrappolato nell'idea di dover essere Zidane fino in fondo, fino all'ultimo gesto. Chiarostami, intanto, fa una scelta radicale, non giudica. Lascia che la realtà parli, anche quando è contraddittoria. La famiglia truffata non è solo vittima, Sabzian non è solo colpevole. Tutti, in qualche modo, hanno voluto credere a quella finzione, perché la finzione era più bella, più significativa della normalità. E qui il calcio torna ancora con forza. Tutti, nel 2006, vogliono credere a una finale epica, a un addio perfetto, a una redenzione totale. Nessuno vuole una partita mediocre, nessuno vuole un finale sporco. Ma più la narrazione si carica di aspettative, più diventa fragile. In Close Up questa fragilità emerge nei silenzi, nei tempi morti, nei volti che non sanno più che espressione tenere. Nel film, come nella partita, arriva un momento in cui l'azione lascia spazio all'interiorità, non succede nulla. Eppure tutto può succedere. È la zona più pericolosa, quella in cui un dettaglio minimo può cambiare il senso dell'intera storia. Sabzian a un certo punto dice che il cinema gli ha dato dignità, non successo, non denaro, dignità, la possibilità di essere guardato senza essere subito respinto. Anche il calcio in quella finale è carico di questa funzione simbolica. Per l'Italia vincere significa recuperare una dignità ferita, per Zidane giocare quella partita significa affermare un'identità fino all'ultimo. Ma Chiarostami ci ha già avvertiti, quando chiediamo a un'immagine di reggere tutto il peso del senso,
ecco che arriva la frattura. E infatti quando il film si avvicina alla fine del processo, capiamo che non c'è una vera risoluzione. C'è un incontro, un momento in cui Sabzian e il vero Mohsen Makhmalbaf si parlano, si guardano, condividono lo spazio. È un finale aperto, imperfetto, umano. La partita invece non è ancora arrivata lì, è ancora sospesa. Ma la tensione che sentiamo è la stessa. Il racconto non può continuare all'infinito senza chiedere un prezzo. Il secondo tempo e i supplementari della finale saranno quel prezzo. Ma Close Up, prima ancora che accada, ci ha già insegnato la lezione. Non esiste rappresentazione senza rischio. Ogni ruolo può spezzarsi, ogni maschera prima o poi cade. E quando cade, il gesto che segue, piccolo, violento, silenzioso o clamoroso, diventa l'unica cosa che ricordiamo. Ed è lì che cinema e calcio smettono di essere metafore l'uno dell'altro e diventano la stessa cosa, un luogo in cui l'essere umano, messo sotto lo sguardo di tutti, deve decidere se restare dentro il copione o distruggerlo. Arriviamo al punto in cui né il cinema né il calcio possono più fingere di essere solo ciò che sembrano. Perché esiste sempre un momento in ogni grande racconto in cui la tensione accumulata non trova più sfogo nella forma prevista. In Italia-Francia quel momento arriva nei supplementari. La partita è bloccata, compressa, come se il tempo si fosse ristretto. Non è più il gioco aperto del primo tempo, non è più la narrazione lineare dell'epica sportiva. È diventata un'attesa nervosa. Ogni contatto pesa, ogni parola può essere un'esplosione e il punto in cui il campo assomiglia sempre di più a un tribunale. Tutti osservano, tutti interpretano, tutti giudicano. Ed è qui che Close Up diventa quasi una chiave segreta per leggere ciò che sta per accadere, perché anche nel film, dopo il processo, dopo le testimonianze, dopo le ricostruzioni, resta una domanda sospesa: chi è davvero Sabzian? Un impostore? Un artista mancato? Un uomo disperato? Kiarostami non chiude mai la questione, la tiene aperta, come la partita tiene aperto il risultato. E in quella sospensione l'identità è un peso. Sabzian ha indossato il nome di Makhmalbaf come Zidane indossa il proprio mito, non come un privilegio, ma come una condanna. Perché quando un'identità è troppo carica di aspettative, ogni gesto diventa definitivo. Zidane quella notte non sta giocando solo una finale, sta giocando il suo addio, la sua uscita di scena, sta giocando contro il tempo, contro la memoria, contro la versione di sé che il mondo ha già deciso di conservare. È come se fosse intrappolato in un close-up continuo. La telecamera lo cerca, lo isola, lo trasforma in simbolo. E il simbolo, come insegna Kiarostami, è fragile. Basta una crepa perché tutto vada in frantumi. Nel film la crepa è emotiva. Sabzian parla e si espone troppo. La sua voce tradisce il fatto che non è un truffatore cinico. È un uomo che non soffre. Il suo desiderio di cinema non è estetico, è esistenziale. Vuole essere altro perché ciò che non è non basta. E quando la realtà lo richiama all'ordine, quando il tribunale gli restituisce il suo vero nome, la maschera cade. Ma sotto non c'è solo vergogna, c'è umanità. Nel calcio la crepa è fisica. Un corpo contro un altro corpo. Una parola, forse un insulto, forse un dettaglio minuscolo che nessuna telecamera può davvero catturare. Eppure sappiamo cosa succede. Zidane colpisce Materazzi con una testata al petto. È uno dei gesti più famosi della storia dello sport, ma se lo guardiamo davvero è un gesto che appartiene più al cinema di Kiarostami che alla retorica del calcio eroico. Perché è un gesto che spezza la rappresentazione. In quell'istante Zidane non è più Zidane personaggio, non è più l'ultimo atto perfetto, non è più il campione che saluta con eleganza, è un uomo che esce dal ruolo. Come Sabzian, che davanti al giudice smette di recitare la parte dell'impostore e torna ad essere semplicemente se stesso. Il pubblico però non sopporta facilmente questa verità, il pubblico vuole coerenza. Vi ricordate gli archetipi? Eroe, cattivo, santo, colpevole. Ma Close Up ci insegna che la realtà non funziona così. Sabzian è colpevole e commovente. Zidane è geniale e imperdonabile. La complessità entra in campo come entra nel film, senza chiedere permesso. E allora la testata non è solo un episodio disciplinare, è un collasso narrativo. È come se nel mezzo della scena finale, quella più attesa,
l'attore principale avesse improvvisamente rifiutato la sceneggiatura, come se avesse detto «non posso più sostenere questo peso». In Close Up c'è un momento simile quando Sazian racconta che la sua vita era invisibile, che nessuno lo ascoltava, che il cinema gli aveva dato un linguaggio. Zidane con la testata fa il contrario, rinuncia al linguaggio del gioco e parla con un gesto brutto, incomprensibile, definitivo. Ma la radice è la stessa, l'impossibilità di restare dentro la forma, dentro un ruolo. E tutto cambia. La Francia perde il suo autore, l'Italia vede aprirsi una strada. La finale diventa un'altra cosa, non è più solo Italia-Francia, è la storia che si sposta come in Close Up quando il film smette di essere un caso di cronaca e diventa una meditazione sul desiderio di essere. Zidane esce dal campo e attraversa lentamente lo spazio verso gli spogliatoi. È un'inquadratura perfetta, quasi irreale. Un primo piano senza primo piano, il corpo del campione che si allontana dal mito. In quel cammino c'è tutta la tragedia di chi viene ricordato per una frattura, non per un capolavoro. Sazian alla fine del film non viene assolto in senso pieno, viene ascoltato. Zidane nella finale non viene capito in senso pieno, viene guardato. Ma in entrambi i casi resta la stessa domanda. Cosa succede quando l'essere umano non coincide più con il personaggio? Il calcio, come il cinema, promette una forma, un ordine, una conclusione, ma a volte la realtà entra dentro la forma e la rompe. E il gesto che rompe la narrazione diventa la cosa che resta. La testata di Zidane, come la confessione di Sazian, non è solo un incidente, è un punto di rottura, è il momento in cui il racconto smette di essere rassicurante e diventa vero. E ora siamo pronti ad assistere al finale, in cui la partita finisce, il film si chiude e resta solo la memoria, perché ciò che accade dopo spesso è ancora più potente di ciò che accade durante.

Dopo la testata, Italia-Francia entra in una dimensione irreversibile. Zidane non c'è più. Quello che resta è una partita senza volto, senza centro narrativo evidente. È un momento rarissimo nello sport. Il racconto più atteso continua, ma il suo protagonista non ne fa più parte. Come in Close Up, quando il film smette di essere il processo di Sub Zian e diventa qualcos'altro, uno spazio sospeso in cui nessuno sa più esattamente chi guida la storia. I supplementari finiscono senza altri gol, non c'è catarsi, non c'è risoluzione naturale, il calcio, come il cinema di Kiarostami, rifiuta la conclusione bella e allora non restano che i rigori, il meccanismo più crudele e astratto possibile. Una procedura, una serie di gesti isolati, un montaggio secco di primi piani. I rigori sono il momento in cui il calcio si avvicina di più al cinema essenziale. Non c'è più flusso, non c'è più collettivo, ci sono due uomini, un pallone, una porta, uno sguardo. Tutto il resto scompare, è il trionfo del primo piano ed è impossibile a questo punto non tornare al film. Nel finale di Close Up, Kiarostami accompagna Sub Zian e il vero Mohsen Makhmalbaf su una motocicletta. L'audio si perde, le immagini tremano, la scena è imperfetta, è un finale antispettacolare, quasi difettoso, ma è proprio lì che il film trova la sua verità, nella fragilità della rappresentazione. Nei rigori succede qualcosa di simile. Il calcio si spoglia di tutto ciò che lo rende gioco e diventa esposizione pura. Ogni rigorista è solo, come Sub Zian davanti al giudice, come Zidane davanti alla storia. Non c'è più tattica, non ci sono più alibi, nessuno può nascondersi dietro il movimento degli altri. Devi dichiarare chi sei con un gesto solo, un gesto che durerà per sempre. L'Italia arriva ai rigori con una strana calma. Non è sicurezza, è accettazione. Come se dopo Calciopoli, dopo le polemiche, dopo la testata di Zidane, non ci fosse più nulla da difendere, solo da attraversare il momento. Anche Sub Zian arriva a un punto simile, non prova più a convincere, non prova più a fingere, parla e basta. Pirlo segna, Materazzi segna, De Rossi segna, Del Piero segna. Ogni rigore è un micro racconto che funziona. Non c'è estetica, non c'è firma, c'è precisione. È l'opposto del cookie

grosso segna, l'Italia è campione del mondo. Ma la cosa più importante è che in quel momento la vittoria non cancella la frattura, non cancella la testata, non cancella Zidane che se ne va, non cancella il disagio. La vittoria convive con l'inquietudine. Come in Close Up, dove non esiste una vera soluzione, ma solo una forma di riconoscimento umano. Il calcio, come il cinema, non restituisce giustizia, restituisce immagini. E quelle immagini vengono poi montate dalla memoria collettiva. I rigori diventano simbolo di freddezza, di maturità, di riscatto. La testata diventa simbolo di una caduta, di eccesso, di fine. Ma sono montaggi successivi, narrazioni che scegliamo per sopravvivere alla complessità. Chiarostami lo sa bene, il calcio anche. E così quando la partita finisce, quando la coppa viene alzata, quando il film si spegne, resta una sensazione strana, quella di aver assistito a qualcosa di irripetibile e insieme incompleto. Come se mancasse sempre un'inquadratura finale capace di sistemare tutto. Ma forse è proprio questo il punto. Italia-Francia e Close Up finiscono nello stesso modo, senza chiudersi davvero. La partita si decide ai rigori, il film si dissolve in un'immagine instabile. Non c'è una morale chiara, non c'è una lezione semplice, c'è solo una memoria che continua a lavorare. Ricordiamo il cucchiaio di Zidane e la sua testata, ricordiamo la traversa di Trezeguet e l'urlo di Grosso, ricordiamo Sabzian che piange e parla di cinema come di una salvezza. Ma ricordiamo soprattutto come ci siamo sentiti mentre guardavamo, perché alla fine non conta solo ciò che è successo, conta come è stato guardato. Il calcio e il cinema in fondo fanno la stessa promessa, ci mettono davanti a una storia e ci chiedono di crederci. A volte la storia regge, a volte si spezza, ma quando si spezza, quando il gesto esce dal copione, lì, proprio lì, emerge qualcosa di vero. Forse per questo continuiamo a tornare a quella finale e a quel film, non per il risultato, non per la trama, ma perché ci ricordano che sotto ogni ruolo, sotto ogni maschera, c'è sempre un essere umano che cerca uno sguardo. E quando quello sguardo arriva, anche solo per un istante, diventa eterno. La partita è finita. Il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Infrasuoni. La musica dal vivo di RBE nel bel mezzo della settimana. Mercoledì alle 21 su RBE TV. In replica sabato alle 21.30.
3: Ciao a tutti, volevo dire. Ciao. Questo è il famoso momento di imbarazzo, no? Dove uno deve collegare le cose e voi non sapete che cazzo stia succedendo. Non succede niente. Vorrei che faceste un applauso intanto a Mauro, sì. Moreno Bartolacelli.
4: No, non lo dire più.
3: Sapete anche perché? Perché suonava con mio padre, era un ragazzino, adesso suona ancora con me, suonerà per sempre, per tutta la vita.

Molte grazie, molte grazie. Allora, dovete sapere che mio padre era una persona molto particolare e aveva così, si vantava un pochino, no, in casa, quindi dice: Alberto, quando è uscita questa canzone, che adesso vi facciamo, sono diventato improvvisamente famoso, che voleva dire che era diventato famoso nell'Interland di Modena. Mi chiamavano fino a Carpi, che sta a 30 km da casa nostra, e io riuscivo ad andare lì. No, no, volevo solo che ammazzassi la voce. Tutto lì. E allora dice: mi chiamavano fino a Carpi e io andavo a fare l'ora di intrattenimento. Sapete cos'è l'ora di intrattenimento, no? Nelle discoteche, nelle ballere, perché all'epoca c'erano le ballere. Cioè loro, praticamente, in mezzo alla serata arrivava Pierangelo Bertoli o un artista e si faceva un'ora, così la gente riprendeva fiato, no? E lui diceva: questa canzone me la chiedevano fino a 4 volte a sera. E la mia risposta a un certo punto diventava: eh sì papà, però avevi un solo disco e se no la facevi 4 volte, l'ora non la coprivi. C'è niente da fare. Per dirti tanto.

Molto grazie. Allora adesso guardo la scaletta che l'ho salvata sulla, sul mio cellulare, ok? Grazie, adesso facciamo un pezzo che racconta di una persona molto particolare che penso che abbiate voi anche a Pinerolo, in tutte le città c'è il matto del bar ed è la persona che insomma è un po' strana. Io avevo questo amico che si chiamava Francis e io adesso non c'è più e io avevo un'adorazione per lui perché pensavo che le persone che vedono il mondo in un altro modo hanno sempre qualcosa da dirti e da raccontarti che tu non, magari non hai notato. Invece molte persone lo prendevano in giro. Vedete, questo è il concetto dell'esclusione. In questa settimana mi sono occupato molto spesso di persone con disabilità, siamo stati in tanti posti che trattavano questo tema in tutta Italia. E l'esclusione delle persone non è solo perché uno è meno matto nel senso fisico del termine. Uno può anche essere... quello che una volta chiamavano handicappato. Handicappato è un termine che si riferisce alla socialità. Allora, ci sono tante persone che sono disabili e non subiscono la disabilità in quanto tale, perché hanno una vita sociale comunque effettiva. E invece ci sono delle persone che non sanno di essere disabili e magari ce le ritroviamo in Parlamento. Così, insomma... Comunque la cosa bella è che Francis mi diceva sempre che Francis era un filosofo, no? E allora lui mi diceva tante cose, mi diceva sempre delle cose molto belle perché in realtà lui si inventava le cose e questi sogni che faceva ad occhi aperti lo aiutavano a vivere meglio. E cosa c'è di male? I sogni sono gratis, perché uno deve sognare tanto così? È meglio che uno sogni in grande, no? Il piccolo appunto che mi faceva è tutte le volte che mi incontrava mi diceva Bertoli, dimmi Francis, Bertoli, ce l'hai una sigaretta? Non fumo, Francis, non ho mai fumato. Ce l'hai un euro? L'euro serviva per comprare le sigarette. T'ho l'euro. Bertoli, fai ancora catate? Sì, cambia mestiere.

0: Molte grazie. Molte grazie, molte grazie. Adesso non so se queste luci le hanno accese per noi, ma fa molto centro commerciale. Se si potessero spegnere, io sarei molto contento.
1: Dov'è l'interruttore?
0: Ok, allora, io questa giornata, visto che mi ha chiamato un amico a cui vorrei che rivolgeste un grandissimo applauso, Lorenzo Sant'Angelo, mi ha chiamato questo mio amico, e allora io l'ho presa come... Aspetta tu, non è il tuo momento, aspetta, aspetta. L'ho presa come una cosa che si poteva fare con degli amici, e visto che è venuto a trovarmi un mio amico che canta molto bene, vorrei fare un paio di pezzi con lui, si chiama Mauro. Dov'è Mauro? Eccolo lì.
2: Vieni sul palco. Non ero io, cioè me ne vado io.
0: No, io volevo solo farti prendere un applauso. Ho sbagliato?
2: Allora rifatemelo, per favore.
0: Un applauso! Lorenzo Sant'Angelo! Date un microfono a Mauro, perché ho capito che zoppichiamo un po'. Allora, la canzone è abbastanza...
3: Eccomi, eccomi, eccomi.
0: Eccolo, un applauso. Mauro.
3: Ciao Albert.
0: La canzone è abbastanza importante. È una canzone che parla di come le guerre abbiano delle contraddizioni interne. Mi piacerebbe che a un certo punto alcune canzoni del repertorio che faccio diventassero obsolete. Ancora non è così. Varsavia.

0: Alberto Bertoli.
1: Mauro Moreno.
0: Grazie.
1: Re maggiore.
2: Subito.
3: Il do. Allora mi hanno detto, so come introdurre, ci sono dei temi, diciamo che sono un pochino spinosi all'interno delle canzoni del repertorio storico. Io tengo aperta la bottega di famiglia, questa è una delle tante, e diciamola così, allora è difficile parlare di questo tema senza che ci si divida. In squadre, meglio squadre che squadroni, dico io. Comunque, il problema è che dell'aborto dovrebbero parlare, secondo me, le donne. E invece, come vedete, ne parla sempre un uomo, da qualche parte. Che sia un prete, che sia un politico. E vabbè, insomma, il concetto della canzone dice che ognuno dovrebbe essere libero di fare quello che crede, che pensa. Peraltro, se non ricordo male, io non è che sia molto esperto, ma su quel libro lì c'è proprio scritto che ce n'è uno che decide come siamo, no? Che ci giudica, e di solito non è tra di noi, no? È qualcun altro. Quindi lasciate vivere gli altri, lasciate che facciano le loro scelte, sono affari loro, certi momenti.

adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un americano ad insegnarmi

volevo dedicarti quattro righe. Per quanto può valere una canzone, credo che tu abbia fatto qualche cosa. Oh, anche se questa è solo un'opinione, che lascerai il tuo segno nella vita. E i poveri bigotti reazionari dovranno fare

0: Grazie, grazie, grazie dell'invito.
1: Adesso? Invece?
2: No, non è.
1: Come vuoi? Ho scasinato la scaletta, faccio sempre così, faccio dei casini. E loro mi odiano, hanno ragione. Lui mi odia, ha ragione così. Cioè, così. Ma lui è un'orchestra intera. Un altro applauso, amore.
3: Sì, no, grazie. Troppo buoni.
1: Adesso facciamo un brano che è uscito da poco e ho scritto con dei miei carissimi amici. È un brano molto particolare. Siamo partiti, diciamo, in quarta. È un brano che parla di due persone che stanno insieme. Non sono più ragazzini, però diciamo che si rendono conto che per quanto abbiano lottato, ancora il mondo che volevano non è arrivato. Ma non conta, perché quello che è l'unica cosa che è stabile, si rendono conto che è l'amore che hanno tra di loro. I miei amici si chiamano i Modena City Ramblers e il brano si chiama Amore Mio.

0: faccio un attimo.
1: Mi muovo.
0: Vai. Ok.
2: Te li dovresti tagliare questi capelli a un certo punto. Perché non sei più un ragazzino, io te lo dico. Cioè, secondo me, poi vedi.

Molte grazie. Come va? Mi vedo bene. Ognuno di noi ha la prima volta, no? La prima volta che hai fatto l'amore con qualcuno. Per me la cosa, la persona, non la cosa, oddio, la persona... La persona coincide con un paese a cui sono molto legato e coincide con un paese che sono veramente legato, perché tutta la vita, da 0 a 22 anni, quando poi se n'è andato mio padre, ho passato l'estate là. Tra l'altro Moreno veniva anche lui lì, perché era una cosa così, logisticamente funzionava, perché mio padre non prendeva gli aerei. Perché noi siamo un paese molto avanti in realtà con l'integrazione delle persone con disabilità, ma gli anni 80 e gli anni 90 non, ancora eravamo abbastanza indietro, e quindi se poteva mio padre non prendeva gli aerei. Con il la felicità di Moreno, che in realtà è un pazzo mitomane uguale a mio padre e non farebbe altro che guidare, quindi loro prendevano da Cervia e andavano fino giù in Puglia, in Sicilia, a Santa Maria di Leuca. E poi, finito il concerto, se ne tornavano a casa. Però se ne tornavano a casa a Cervia. E per me, appunto, Cervia è questo luogo incredibile. Forse di bello non ha tanto, però sicuramente c'è un pezzo del mio cuore. E c'è una poetessa, una scrittrice, che si chiamava Grazia Dell'Edda, che forse, visto essendo sarda, aveva bevuto un po' troppo e disse una cosa tipo che Cervia era la Cagliari della Romagna. Non so cosa avesse bevuto davvero, però a me piace molto questa cosa, ogni tanto la dico.

0: tempo.
1: Grazie. Molte grazie. Venire qui e non chiamare il padrone di casa e non cantarci insieme è un po' come andare a Sanremo e non cantare con Baglioni. Cioè, avete capito? Quindi vorrei Baglioni... No! Lorenzo! Okay. Sant'Angelo! Noi ci siamo conosciuti al premio.
2: Ma buonasera, no, perché non li ho mai visti questi che...
1: Noi ci siamo conosciuti al premio che dirigo, e però poi fortunatamente è nata un'amicizia e abbiamo cantato insieme questo brano.
2: Sì, amicizia, io il premio non l'ho vinto, pure se eravamo amici.
1: Perché non sei un raccomandato e io i raccomandati non li voglio.
2: Io dico, no, perché vivevo in Australia all'epoca, dico torno in Italia funziona così, no? Sei amico di, vinci il premio. Con Bertoli non è possibile tutto.
1: Però hai vinto quello inferiore, quello di De André.
2: Sono andato alla concorrenza e ho vinto.
1: Era una battuta, lo dico perché mi arriva una mannaia qua fra un po', eh. Era una battuta.
2: No.
1: Il cazzo, allora, era una battuta.
2: Aspetta, se non sbaglio, sei tu testimone, la prima settimana di novembre c'è il premio Bertoli, è una manifestazione importantissima, ormai in Italia, devo dire, siamo amici, quello che volete, ma è veramente una grande manifestazione che Alberto ha creato in onore di un papà abbastanza speciale, che ti ritrovi, e che ogni anno sforna tantissimi talenti, non me, perché a me non mi hanno considerato più di tanto, ma... No,
1: cioè, allora, è una grande, lui è venuto al premio Bertoli e dopo ha deciso di comprare questi occhiali che lo fanno somigliare a Ray Charles, ma comunque non l'ha vinto il premio, non c'è niente da fare.
2: Posso dire la verità? Io senza occhiali non ci vedo nulla e ho dimenticato quelli da vista in macchina, che è tipo a 7 km, quindi ormai mi tenete con gli occhiali. Comunque voglio ricordare soltanto ancora una cosa che me ne faccio vanto da sempre senza nessun motivo. Io sono nato il 5 novembre, esattamente come Pierangelo Bertoli. E lo dico da quando ero piccolo, per me questo è un vanto, è un vanto. C'è chi si vanta dei calciatori, io mi vanto dei cantautori. Quindi viva Pierangelo Bertoli sempre e Alberto che porta avanti con talento la bottega di famiglia. Vai.

Vorrei un altro applauso, perché vedete, la musica di qualità non è una cosa, un pane quotidiano, quindi lui sta facendo un lavoro oggi incredibile, un direttore artistico tutto d'un pezzo. Lorenzo! Allora, visto che abbiamo avuto qualche ospite, ne chiamerei un altro. No, perché dovete sapere che la ragazza che ha cantato prima, secondo me è una bravissima cantautrice, Chiara F. Lei è di Cagliari. E visto che io ho una canzone con il sardo dentro, sarà meglio che la canti lei il sardo. Cosa ne dite? Thank you.

Grazie mille. Concedetemi soltanto di mandare un bacio grandissimo al grandissimo Andrea Parodi.

Thank you.

Ma noi abbiamo finito in realtà, giusto? Chiedo al direttore di palco. Andiamo avanti. Forever and ever. Allora, dite così, fate così. Fuori. Com'è che hai detto? Va bene. Ma guarda un po'. Dai, va bene.

0: Salvata in corner è questa. Dai, va bene. Ok.
1: Ce la fai?
0: No. Dovete sapere che io sono in giro da domenica scorsa, dove ero a Olbia, e tutte le sere ho cantato in posti diversi, non so più dove cazzo sono, però mi piace vedere che siete tutti coinvolti. Grazie mille, grazie di cuore. Ma non lo so, ma Chiara F, ad esempio, è ancora qua con noi? Vorremmo farle fare una bruttissima figura perché non abbiamo provato, no? E dato che c'è una canzone però che voi conoscete bene, lo so che lo state aspettando, è inutile. Allora ci piaceva farla in coppia con una ragazza. Se la sente, no dai, davvero, se la sente. Ci sei, ci sei, ci sei. Come i ragazzi del liceo, guarderà sul cellulare, come una volta noi, io sono più antico, c'avevo i bigliettini, lei invece c'ha il cellulare, giustamente. Ma no, fatele un grande applauso, perché io non lo farei mai.

Va bene, io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e ancora Lorenzo Sant'Angelo, ma soprattutto tutti quanti voi, perché la musica, come diceva uno più bravo di me, si fa solo e solamente insieme. Grazie di cuore.

E adesso che farò non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ho

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti. Perché volevo dire ciò che penso io? Volevo andare avanti ad occhi aperti.

me non mi importa un cazzo di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi.

0: Agli Africa, ciao. Moreno Bartolacelli.
1: Buonanotte, ciao a tutti, grazie.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
3: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
2: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
3: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
2: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
3: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
4: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
5: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
4: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tipo la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.